0: oggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe. Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto amaranto sopra i ricordi abbandonati, viene a piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tiranniche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

sua anima nelle mutande, come chi non crede più di poterla trovare con gli occhi della curiosità. Entra ed esce, come in una chiesa, sconsacrata dal peso degli eventi.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che.

dall'indifferenza a quel problema che ci divide in bolle giganti, ognuno la sua.

0: Con la radio non sei mai solo.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

lunedì. Tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai. Sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

passato. Sono stata, avrò sbagliato, avrò imparato. Giro pagina e continuo la mia vita. Per ogni giorno una melodia infinita. Quanti cieli azzurri aspettano il domani. Queste mani sanno dare se rimani. Questo cuore cerca sempre una ragione. Lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione. Ti rubo l'anima.

restano sono sguardi, sono luci che si spengono. La città rimane al buio, si accende l'anima. Un'altra notte, un altro inverno passerà. Questo cuore cerca sempre una ragione, lui vuole i brividi. In questo viaggio io conservo ogni illusione.

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

anche questa passerà. Ce lo dicono le stelle, passerà. Torneremo a far scintille, anche questa passerà. Fioriranno le mimose, la città tornerà a vestir le spose. Passerà, tornerà la nostra faccia, sembrerà come il mandorlo che sboccia.

torneremo a ballare, a suonare, a cantare le canzoni per le strade e non solo sui balconi. Anche questa passerà, ve lo leggo dentro gli occhi. Finirà, non saremo troppo vecchi. Finirà, sta passando la nottata, la città si addormenterà più quieta. Passerà, ce lo dicono le mani. Finirà per noi poveri cristiani. La nottata è stata lunga da sembrare non finire proprio mai. Passerà.

Anche questo passerà. Non può andare che così. Finirà. E la musica è già

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: ragazzi, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

Vai.

0: Scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per parlare insieme a voi di Europa, anzi di Unione Europea. Proviamo a capire insieme cosa si sta muovendo nell'area, ma soprattutto in che direzione. Capiamoci, per l'Unione Europea è un bruttissimo momento. Abbandonata dallo zio Sam, sta cercando in se stessa la forza di immaginarsi una potenza autonoma, qualcosa di indipendente, in grado di far ascoltare la propria voce anche al di fuori degli interessi statunitensi. Ma non è purtroppo il suo solo problema, perché c'è il genocidio, la guerra, la crisi energetica, la crisi industriale, l'emergenza ambientale, lo spettro della recessione, le disuguaglianze che aumentano, la crisi di fiducia verso le istituzioni e bla bla bla bla bla bla bla. E l'Unione Europea come sta pensando di uscire da questa faccenda? Come sta pensando di risolverla? Ha un piano? I governanti sono sul pezzo? Ebbene sì, l'Unione Europea ha un piano e manda in giro il nostro caro amico Mario Draghi a raccontarlo. Ci avete fatto caso? Ormai è dal 2004 che riciccia fuori in continuazione. L'ultima volta è stata lo scorso 14 maggio, quando gli è stato conferito il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Draghi, in effetti, fu incaricato dalla Commissione europea di redigere un rapporto sul futuro della competitività dell'Unione europea e lo completò proprio nel 2004 e da allora ne diventò il testimonial. Disse una serie di cose, e lo vedremo, ma soprattutto disse che il modo di sostenere questa competitività sarebbe stato prima di tutto finanziare tutto l'ambaradan attraverso l'emissione di debito comune. Questa parte del suo rapporto è stata immediatamente bocciata e questa cosa ci dà un'informazione importante. L'impianto ordoliberista tedesco domina ancora incontrastato. Attenzione a una cosa. Che diciamo, che intendiamo per ordoliberismo? È una parola tipo turbocapitalismo? No, è una parola vera. Quando diciamo ordoliberismo, facciamo riferimento a una precisa corrente del pensiero economico che si è sviluppato in Germania nel secondo dopoguerra, la scuola di Friburgo, la quale sostiene che lo Stato non deve intervenire direttamente nell'economia e questo non intervento si estende anche all'emissione di moneta e alla creazione di debito. Non la può fare, perché anche questo è uno di quegli interventi diretti che lo Stato non deve fare, perché se lo Stato interviene, allora ecco che il mercato viene drogato, la concorrenza falsata e non funziona più niente. Compito dello Stato, pertanto, è solo quello di non fare, limitandosi a essere guardiano del recinto per assicurarsi che niente turbi quelli che se la fanno là dentro. In pratica, vedi le mucche morire di sete? Niente da fare, lasciale morire, è la volontà del mercato. Così sia, amen. Questo, insomma, è il rigore teutonico elevato a Costituzione economica dell'Unione Europea e a quanto pare con nessunissima intenzione di metterla in discussione. Parliamoci chiaro, da queste premesse non potrà mai venire niente di buono, ma niente spoiler, andiamo con ordine. Dicevamo, il rapporto Draghi, sì, però al netto di questa parte viene integralmente adottato ed integrato nel Competitive Compass, il piano strategico vero e proprio. È chiaro che Draghi e la sua visione sono proprio centrali, tanto da aver dedicato una specifica pagina del sito web della Commissione, non solo al rapporto, ma ai vari passi che a mano la Commissione fa, che vengono fatti dall'Europa in applicazione a questo sfacimma di rapporto. È certo che comunque questa cosa del finanziamento esiziale cambia tutto. Qual è l'idea della Commissione? Cioè, per la Commissione, come dovrebbero essere recuperati questi 1.000 miliardi che servirebbero per rimettere l'Europa in competizione, nella competizione globale? Perché l'Unione Europea questi soldi non ce li ha e, come abbiamo detto, non vuole fare debito per trovarlo. Nella loro testa, questi soldi verranno captati tramite investimenti privati. Sì, signore, si tratta semplicemente di acchittare regole attraenti per tali capitali, per farli venire da noi. Ma nella pratica, di che cos'è che stiamo parlando? Niente di che, solo di allentare tutti i vincoli che rendono difficoltosi alcuni investimenti. Ad esempio, se sei una banca che raccoglie credito privato e vuoi investire in capitale di rischio, devi aggiungere al capitale che puoi investire un'ulteriore somma, pari più o meno al 50% che devi depositare a garanzia di eventuali perdite. Sai com'è? Stai scommettendo i soldi che raccogli dalle persone. E pensate che prima ancora di questo, alle banche che raccoglievano credito privato non era proprio concesso investire in cose rischiose. Fino agli anni 90, infatti, c'era una netta separazione tra le banche commerciali che raccoglievano il risparmio e finanziavano famiglie e piccole imprese, e le banche d'affari che invece raccoglievano esplicitamente capitale da rischiare un po' in giro. Il venir meno di questa separazione creò le banche universali e contribuì in modo sostanziale alla finanziarizzazione dell'economia. Ovviamente non fu una nostra iniziativa personale. Guarda caso, arrivammo a fare questa scelta proprio dopo, immediatamente dopo che Clinton nel 99 abolì le restrizioni del Glass-Steagall Act del 39. Quella legge che, dopo la Grande Depressione, negli Stati Uniti impose questa stretta differenziazione per evitare che il capitale dei cittadini potesse essere perduto in investimenti ad alto rischio. Vabbè, fatto sta che oggi anche queste regole prudenziali, quelle del 50% di cui parlavamo prima, vengono viste come un intralcio alla competitività perché frenano gli investimenti proprio in quelle aree in cui servono di più. Start-up, che per la maggior parte non sono nemmeno società quotate in borsa e capitali di rischio in genere. In pratica, secondo gli scienziati di Bruxelles, questi soldi che le banche non dovranno più imputare a riserva di garanzia sarà usato per finanziare l'economia reale e proprio in quei settori dove ci serve. Possiamo imporglielo in alcun modo? No, perché se no troviamo il mercato. Possiamo soltanto augurarci che lo facciano. Diamo insomma loro fiducia, apriamo i recinti e speriamo che i buoi non scappino. Sulla stessa linea, ma ancora peggio, è la volontà di eliminare i vincoli prudenziali imposti ai fondi pensionistici nei loro investimenti. Ad oggi i fondi pensione hanno dei vincoli talmente stringenti e complicati che investono quasi esclusivamente in immobiliare e titoli di Stato. E considerate che i fondi pensionistici sono, come dicono loro signori di Bruxelles, un grande bacino di liquidità. Già il fatto che esistano fondi pensionistici privati a me non mi garba proprio, ma vabbè, lasciamo un attimo correre questa cosa. La ratio dell'impianto normativo è chiaro. Visto che i fondi pensioni sono incaricati di gestire i contributi pensionistici delle persone, cioè la sussistenza futura dei lavoratori, che contano proprio su questi contributi per poter avere una pensione dignitosa, cioè da questi soldi dipende letteralmente la loro vita. Visto questo, si pretende che vengano amministrati prima di tutto in modo da azzerare le possibilità di perdita del capitale investito e poi, su questa base, cercare il miglior rendimento possibile. Logico, no? No, evidentemente no, perché si vuole allentare quanto più possibile questi vincoli e permettere ai fondi di investire in operazioni ad alto e altissimo rischio. Per ora si parla solo di una quota parte del patrimonio, ma sai com'è? Mi pare che la direzione storica sia piuttosto chiara. In Italia non sono tanto sviluppati questi fondi, per fortuna, ma altrove sì, e da noi li stanno promuovendo in tutti i modi. Per chi di voi destina parte dei propri contributi ai fondi pensioni privati, andate a controllare. Non credo sia un rischio proprio immediato, perché comunque siamo agli albori di questa cosa, però rimanete vigili. Ovviamente le misure per la competitività non si risolvono solo a questo, ma ho voluto soffermarmi su questa operazione perché la ritengo esemplificativa delle direttrici politiche che stiamo assumendo. Ci fa capire chiaramente come ci considerano, e cioè carne da macello. Le nostre pensioni non sono importanti quanto i conti in ordine. Se bisogna scegliere tra un bel bilancio e una vita dignitosa per le persone, sarà sempre il primo a scamparla. E tutte queste decisioni che incidono in maniera rilevante nella quotidianità delle nostre vite vengono raccontate come fossero vincoli materiali all'azione. E mica posso fare debito. Tocca a te chiudere gli ospedali. Mica posso fare debito. Ma perché non puoi fare debito? Che succede? Le parole sono importanti. Dici che non vuoi fare debito, piuttosto, non che non puoi, perché è una scelta politica, è chiaramente una scelta politica ed è stata sottratta alla sovranità popolare a cui appartiene. E la cosa incredibile è che Draghi rivendica questa cosa con gioia e soddisfazione. Tra le grandi, sempre nello stesso discorso di Acquisgrana, tra le grandi conquiste dell'Unione Europea include esplicitamente quella di aver trasformato in necessità tecniche quelle che una volta erano scelte politiche, come le politiche monetarie, il bilancio, il welfare, queste cose qua, che avrebbero impegnato in discussioni i governi e sarebbero stati oggetto di trattative interminabili fra stati. E invece, grazie alle regole dell'integrazione europea, tutta una serie di queste scelte sono diventate atti dovuti oppure sono stati demandati al mercato. Io ho letto solo il testo del discorso, non l'ho ascoltato, eppure trabocca una soddisfazione gongolante mentre dice questa cosa che mi ha fatto venire i brividi. Trasforma il fatto che i cittadini non contano più niente in un trofeo. Poi aggiunge una bella sculacciata. Dice che gli stati hanno fatto prendere al mercato le decisioni che loro non erano in grado di prendere. E qua, attenzione, perché c'è tutto il retropensiero sul fatto che i politici eletti non possono prendere decisioni che danneggiano la popolazione, anche se sono necessarie. Poi necessarie a chi? Al sacro bilancio. Non possono prendere queste decisioni perché hanno un orizzonte corto. È il problema della rappresentanza, eh? Non è che lo dice esplicitamente, ma questo concetto è trabocca. In mezzo a ogni riga dice: gli stati hanno fatto affidamento sul mercato, ma non lo hanno reso potente quanto dovevano, perché non gli hanno dato, dice, la misura di scala necessaria a farlo funzionare come si deve. Quindi, ça va sans dire, bisogna procedere a sprombattente verso il mercato unico. E questa è solo una minima parte di quello che stanno acchittando per noi. A fronte di un danno certo, i risultati saranno incerti, perché non si sa quanti soldi effettivamente verranno mobilitati da questi investimenti privati e se tali investimenti confluiranno effettivamente verso i progetti più utili per noi e se comunque tali investimenti saranno utili a raggiungere lo scopo, il risultato finale, cioè rimetterci al centro della competitività globale. E probabilmente la maggior parte delle risposte a questi dubbi sarà no, perché se non puoi controllare nessuno di questi passaggi, allora la tua è solo una speranza che succeda, una tua proiezione mentale delle tue speranze e dei tuoi buoni propositi, perché non c'è nessun nesso causale certo. L'unica certezza è che questa scommessa la faranno con i soldi delle pensioni dei cittadini europei, che non avranno potuto esprimersi nemmeno di striscio o per combinazione su questa questione. Quindi, in conclusione, per provare a rispondere alle domande che ci siamo poste all'inizio, sì, l'Europa è sul pezzo, cosciente della propria subordinazione in tutti i domini, ma si prepara ad affrontare le sfide che ci aspettano con lo stesso atteggiamento di sempre, scaricare tutti i costi sulle spalle dei cittadini e che vada alle ortiche la dignità della vita umana, tanto dopo non aver battuto ciglio per il genocidio che vuoi che sia questo. Si tratta di sottrarre ancora più spazio alla democrazia a favore di una schiera di chierici ideologici e pericolosi. Contro questa Europa non si può che lottare. Io sinceramente non credo sia emendabile, perché significherebbe cambiare tutti i trattati fondativi e anche lo statuto della Banca Centrale Europea. Non so, cioè, questi sottrattati tra stati, dovrebbero essere tutti quanti d'accordo alla modifica, quindi, non lo so, uscire? Nemmeno questo, non lo so. Andrebbe discusso, ma una cosa è certa: bisogna rivendicare sovranità, il potere di decidere su queste cose che ci riguardano e che a decidere su queste e su tutto il resto siano soggetti rappresentativi e democraticamente eletti con legge proporzionale, sia all'interno del paese che in qualsiasi progetto di unione, federazione, come la volete chiamare voi. E questa è la sovranità che bisogna rivendicare. Scusate se il termine vi disturba o a qualcuno disturba, ma questa è sovranità popolare. Avrei voluto approfondire questa faccenda della sovranità, però il mio tempo anche per oggi è finito. Ma prometto, ne parliamo la prossima volta. Nel frattempo, anche per oggi, io vi saluto. Statemi bene. Ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.
2: Buongiorno e bentrovati a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno per parlare insieme a voi di Europa, anzi di Unione Europea. Proviamo a capire insieme cosa si sta muovendo nell'area, ma soprattutto in che direzione. Capiamoci, per l'Unione Europea è un bruttissimo momento. Abbandonata dallo zio Sam, sta cercando in se stessa la forza di immaginarsi una potenza autonoma, qualcosa di indipendente, in grado di far ascoltare la propria voce anche al di fuori degli interessi statunitensi. E ma non è purtroppo il suo solo problema, perché c'è il genocidio, la guerra, la crisi energetica, la crisi industriale, l'emergenza ambientale, lo spettro della recessione, le disuguaglianze che aumentano, la crisi di fiducia verso le istituzioni e bla bla bla bla bla bla bla. E l'Unione Europea come sta pensando di uscire da questa faccenda? Come sta pensando di risolverla? Ha un piano? I governanti sono sul pezzo? Ebbene sì, l'Unione Europea ha un piano e manda in giro il nostro caro amico Mario Draghi a raccontarlo. Ci avete fatto caso? Ormai è dal 2004 che riciccia fuori in continuazione. L'ultima volta è stata lo scorso 14 maggio, quando gli è stato conferito il premio Carlo Magno ad Aquisgrana. Draghi, in effetti, fu incaricato dalla Commissione europea di redigere un rapporto sul futuro della competitività dell'Unione europea e lo completò proprio nel 2004 e da allora ne diventò il testimonial. Disse una serie di cose, e lo vedremo, ma soprattutto disse che il modo di sostenere questa competitività sarebbe stato prima di tutto finanziare tutto l'ambaradan attraverso l'emissione di debito comune. Questa parte del suo rapporto è stata immediatamente bocciata e questa cosa ci dà un'informazione importante. L'impianto ordoliberista tedesco domina ancora incontrastato. Attenzione a una cosa, che diciamo, che intendiamo per ordoliberismo? È una parola tipo turbocapitalismo? No, è una parola vera. Quando diciamo ordoliberismo facciamo riferimento a una precisa corrente del pensiero economico che si è sviluppato in Germania nel secondo dopoguerra, la scuola di Friburgo, la quale sostiene che lo Stato non deve intervenire direttamente nell'economia e questo non intervento si estende anche all'emissione di moneta e alla creazione di debito. Non la può fare, perché anche questo è uno di quegli interventi diretto che lo Stato non deve fare, perché se lo Stato interviene, allora ecco che il mercato viene drogato. La concorrenza falsata e non funziona più niente. Compito dello Stato, pertanto, è solo quello di non fare, limitandosi a essere guardiano del recinto per assicurarsi che niente turbi quelli che se la fanno là dentro. In pratica, vedi le mucche morire di sete? Niente da fare, lasciale morire, è la volontà del mercato. Così sia, amen. Questo, insomma, è il rigore teutonico elevato a costituzione economica dell'Unione Europea e a quanto pare con nessunissima intenzione di metterla in discussione. Parliamoci chiaro, da queste premesse non potrà mai venire niente di buono, ma niente spoiler, andiamo con ordine. Dicevamo, il rapporto Draghi, sì, però al netto di questa parte viene integralmente adottato ed integrato nel Competitive Compass, il piano strategico vero e proprio. È chiaro che Draghi e la sua visione sono proprio centrali, tanto da aver dedicato una specifica pagina del sito web della Commissione, non solo al rapporto, ma ai vari passi che a mano la Commissione fa, che vengono fatti dall'Europa, in applicazione a questo sfaccimma di rapporto. È certo che comunque questa cosa del finanziamento esiziale cambia tutto. Qual è l'idea della Commissione? Cioè, per la Commissione, come dovrebbero essere recuperati questi 1.000 miliardi che servirebbero per rimettere l'Europa in competizione, nella competizione globale? Perché l'Unione Europea questi soldi non ce li ha e, come abbiamo detto, non vuole fare debito. per trovarlo. Nella loro testa questi soldi verranno captati tramite investimenti privati. Sì signore, si tratta semplicemente di acchittare regole attraenti per tali capitali, per farli venire da noi. Ma nella pratica di che cos'è che stiamo parlando? Niente di che, solo di allentare tutti i vincoli che rendono difficoltosi alcuni investimenti. Ad esempio, se sei una banca che raccoglie credito privato e vuoi investire in capitale di rischio, devi aggiungere al capitale che puoi investire un'ulteriore somma, pari più o meno al 50% che devi depositare a garanzia di eventuali perdite. Sai com'è? Stai scommettendo i soldi che raccogli dalle persone. E pensate che prima ancora di questo, alle banche che raccoglievano credito privato non era proprio concesso investire in cose rischiose. Fino agli anni 90, infatti, c'era una netta separazione tra le banche commerciali, che raccoglievano il risparmio e finanziavano famiglie e piccole imprese, e le banche d'affari, che invece raccoglievano esplicitamente capitale da rischiare un po' in giro. Il venir meno di questa separazione creò le banche universali e contribuì in modo sostanziale alla finanziarizzazione dell'economia. Ovviamente non fu una nostra iniziativa personale. Guarda caso, arrivammo a fare questa scelta proprio dopo, immediatamente dopo che Clinton nel 99 abolì le restrizioni del Glass-Steagall Act del 39. Quella legge che, dopo la Grande Depressione negli Stati Uniti, impose questa stretta differenziazione per evitare che il capitale dei cittadini potesse essere perduto in investimenti ad alto rischio. Vabbè, fatto sta che oggi anche queste regole prudenziali, quelle del 50% di cui parlavamo prima, vengono viste come un intralcio alla competitività, perché frenano gli investimenti proprio in quelle aree in cui servono di più. Startup, che per la maggior parte non sono nemmeno società quotate in borsa, e capitali di rischio in genere. In pratica, secondo gli scienziati di Bruxelles, questi soldi che le banche non dovranno più imputare a riserva di garanzia sarà usato per finanziare l'economia reale, e proprio in quei settori dove ci serve. Possiamo imporglielo in alcun modo? No, perché sennò troviamo il mercato. Possiamo soltanto augurarci che lo facciano. Diamo insomma loro fiducia, apriamo i recinti e speriamo che i buoi non scappino. Sulla stessa linea, ma ancora peggio, è la volontà di eliminare i vincoli prudenziali imposti ai fondi pensionistici nei loro investimenti. Ad oggi i fondi pensione hanno dei vincoli talmente stringenti e complicati che investono quasi esclusivamente in immobiliare e titoli di Stato. E considerate che i fondi pensionistici sono, come dicono lor signori di Bruxelles, un grande bacino di liquidità. Già il fatto che esistano fondi pensionistici privati a me non mi garba proprio, ma vabbè, lasciamo un attimo correre questa cosa. La ratio dell'impianto normativo è chiaro. Visto che i fondi pensioni sono incaricati di gestire i contributi pensionistici delle persone, cioè la sussistenza futura dei lavoratori, che contano proprio su questi contributi per poter avere una pensione dignitosa, cioè da questi soldi dipende letteralmente la loro vita, visto questo si pretende che vengano amministrati prima di tutto in modo da azzerare le possibilità di perdita del capitale investito e poi, su questa base, cercare il miglior rendimento possibile. Logico, no? No, evidentemente no, perché si vuole allentare quanto più possibile questi vincoli e permettere ai fondi di investire in operazioni ad alto e altissimo rischio. Per ora si parla solo di una quota parte del patrimonio, ma sai com'è? Mi pare che la direzione storica sia piuttosto chiara. In Italia non sono tanto sviluppati questi fondi, per fortuna, ma altrove sì, e da noi li stanno promuovendo in tutti i modi. Per chi di voi destina parte dei propri contributi ai fondi pensioni privati, andate a controllare. Non credo sia un rischio proprio immediato, perché comunque siamo agli albori di questa cosa, però rimanete vigili. Ovviamente le misure per la competitività non si risolvono solo a questo, ma ho voluto soffermarmi su questa operazione perché la ritengo esemplificativa delle direttrici politiche che stiamo assumendo. Ci fa capire chiaramente come ci considerano, e cioè carne da macello. Le nostre pensioni non sono importanti quanto i conti in ordine. Se bisogna scegliere tra un bel bilancio e una vita dignitosa per le persone, sarà sempre il primo a scamparla. E tutte queste decisioni che incidono in maniera rilevante nella quotidianità delle nostre vite vengono raccontate come fossero vincoli materiali all'azione. E mica posso fare debito. Tocca a te chiudere gli ospedali. Mica posso fare debito. Ma perché non puoi fare debito? Che succede? Le parole sono importanti. Dici che non vuoi fare debito, piuttosto, non che non puoi, perché è una scelta politica, è chiaramente una scelta politica, ed è stata sottratta la sovranità popolare a cui appartiene. E la cosa incredibile è che Draghi rivendica questa cosa con gioia e soddisfazione. Tra le grandi, sempre nello stesso discorso di Acquisgrana, tra le grandi conquiste dell'Unione Europea include esplicitamente quella di aver trasformato in necessità tecniche quelle che una volta erano scelte politiche, come le politiche monetarie, il bilancio, il welfare, queste cose qua, che avrebbero impegnato in discussioni i governi e sarebbero stati oggetto di trattative interminabili fra stati. E invece, grazie alle regole dell'integrazione europea, tutta una serie di queste scelte sono diventate atti dovuti, oppure sono stati demandati al mercato. Io ho letto solo il testo del discorso, non l'ho ascoltato, eppure trabocca una soddisfazione gongolante mentre dice questa cosa che mi ha fatto venire i brividi. Trasforma il fatto che i cittadini non contano più niente in un trofeo. Poi aggiunge una bella sculacciata. Dice che gli stati hanno fatto prendere al mercato le decisioni che loro non erano in grado di prendere. E qua, attenzione, perché c'è tutto il retropensiero sul fatto che i politici eletti non possono prendere decisioni che danneggiano la popolazione, anche se sono necessarie. Poi, necessarie a chi? Al sacro bilancio. Non possono prendere queste decisioni perché hanno un orizzonte corto. E il problema della rappresentanza, non è che lo dice esplicitamente, ma questo concetto è trabocca in mezzo a ogni riga. Dice: gli stati hanno fatto affidamento sul mercato, ma non lo hanno reso potente quanto dovevano, perché non gli hanno dato, dice, la misura di scala necessaria a farlo funzionare come si deve. Quindi, ça va sans dire, bisogna procedere a sprombattente verso il mercato unico. E questa è solo una minima parte di quello che stanno acchittando per noi. A fronte di un danno certo, i risultati saranno incerti, perché non si sa quanti soldi effettivamente verranno mobilitati da questi investimenti privati e se tali investimenti confluiranno effettivamente verso i progetti più utili per noi e se comunque tali investimenti saranno utili a raggiungere lo scopo, il risultato finale, cioè rimetterci al centro della competitività globale. E probabilmente la maggior parte delle risposte a questi dubbi sarà no, perché se non puoi controllare nessuno di questi passaggi, allora la tua è solo una speranza che succeda, una tua proiezione mentale, delle tue speranze e dei tuoi buoni propositi, perché non c'è nessun nesso causale certo. L'unica certezza è che questa scommessa la faranno con i soldi delle pensioni dei cittadini europei, che non avranno potuto esprimersi nemmeno di striscio o per combinazione su questa questione. Quindi, in conclusione, per provare a rispondere alle domande che ci siamo poste all'inizio, sì, l'Europa è sul pezzo, cosciente della propria subordinazione in tutti i domini, ma si prepara ad affrontare le sfide che ci aspettano con lo stesso atteggiamento di sempre, scaricare tutti i costi sulle spalle dei cittadini e che vada alle ortiche la dignità della vita umana, tanto dopo non aver battuto ciglio per il genocidio che vuoi che sia questo. Si tratta di sottrarre ancora più spazio alla democrazia a favore di una schiera di chierici ideologici e pericolosi. Contro questa Europa non si può che lottare. Io sinceramente non credo sia emendabile, perché significherebbe cambiare tutti i trattati fondativi e anche lo statuto della Banca Centrale Europea. Non so, cioè, questi sottrattati tra stati dovrebbero essere tutti quanti d'accordo alla modifica, quindi non lo so, uscire, nemmeno questo, non lo so, andrebbe discusso, ma una cosa è certa: bisogna rivendicare sovranità, il potere di decidere su queste cose che ci riguardano e che a decidere su queste e su tutto il resto siano soggetti rappresentativi e democraticamente eletti con legge proporzionale, sia all'interno del paese che in qualsiasi progetto di unione, federazione, come la volete chiamare voi. E questa è la sovranità che bisogna rivendicare. Scusate se il termine vi disturba o a qualcuno disturba, ma questa è sovranità popolare. Avrei voluto approfondire questa faccenda della sovranità, però il mio tempo anche per oggi è finito, ma prometto, ne parliamo la prossima volta. Nel frattempo, anche per oggi, io vi saluto. Statemi bene, ciao!
1: Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che banale.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Siamo tutti sabbie e foglie. Rami, semi, pane, sale. Qualche volta le conchiglie che riposano nel mare. Siamo tutti sempre in scena. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi la nebbia e il sole. Sempre meno sentimento. Siamo tutti immacolati. Spesso ladri di emozioni. Siamo delinquenti nati che fan finta d'esser buoni. Siamo tutti sempre soli. Siamo l'eco d'un concerto. Siamo noi le rocce sfrante d'una vita sempre a stento. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

soldati innamorati. Siamo suoni un po' stonati e pensieri assassinati. Siamo occhi sempre rossi, siamo orecchie sempre chiuse, fuori tempo con il cuore, sempre a tempo con le offese. Siamo timidi sorrisi o risate esagerate e milioni di parole trascinate via dal vento.

0: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radio Grad e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radio Grad. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Potato. Non lo sopporti più. Con un figlio di mezzo e una vita alle spalle.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

bentrovati ad una nuova puntata di Non Solo Cristina D'Avena si intende. Giuseppe J. Bianchi vi dà il benvenuto e partiamo col primo pezzo. Lui è Manuel De Peppe, nome d'arte di merda. Tutti in campo con Lotti.

questo personaggio, Lotti, giocava a golf, però non era un tipo molto atletico, tipo era un ciotto di merda. E ogni volta per trovare la concentrazione, per colpire la pallina, ripeteva questa parola, spaghetti, e colpiva la pallina, ecco. E tra l'altro il suo acerrimo rivale, che poi diverrà amico, si chiama Gervaso, e i doppiatori italiani nel riadattamento sono stati davvero fenomenali con questi nomi, Lotti, Gervaso, mamma mia.

Allora adesso da Ciotto passiamo al nano, e lui era un nano davvero ingrifatissimo, davvero, e ci provava con la coinquilina, e ci provava con la professoressa di basket, Gigi la Trottola. Con

Gigi La Trottola era davvero un campionissimo, bravo nel basket, nel ping pong, addirittura alla fine fa il triathlon, cioè, robe clamorose per un tappeto. Però si sa, come si suol dire, nella botte piccola c'è il vino buono, ragazzi.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Ma che significa ti lascio? Che non faremo più l'amore, che non ci vedremo più o che incontrandomi non mi saluterai?
1: Niente di tutto questo, o forse tutto questo, ma che importa? È il concetto che conta. Ti lascio, amen. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa. La meccanica non mi interessa.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che è il fiore. E questo è il fiore.

Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaio, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARG. Apriamo questa puntata con il volantino che abbiamo distribuito al corteo operaio del 23 maggio, indetto da USB. Lo riportiamo perché il contenuto è adattabile a ogni manifestazione operaia che si svolgerà in questo periodo. Proseguendo, riportiamo il comunicato dei Sicobas Napoli e Salerno, in quanto al porto di Salerno l'Ogiport ha licenziato Ciccio Collina, RSA Sicobas, per violazione dell'obbligo di omertà aziendale. In sostanza, il compagno è stato licenziato per aver rivendicato la sicurezza sul lavoro. Ed è per questo che a lui va tutta la nostra complicità e solidarietà. Come sempre ricordo gli appuntamenti nel palinsesto di Radio Grade di Radio Sonar il mercoledì alle 11 e alle 16 e in replica in podcast su www.radiograde.it. Detto questo, buon ascolto.

0: volantino distribuito al corteo operaio di USB del 23 maggio a Roma, ma il contenuto è tranquillamente riadattabile a ogni corteo e sciopero di questo periodo. Per non pagare sempre noi, bisogna che iniziamo a governare noi. È del tutto lecito che ognuno la pensi come vuole e si illuda che sia possibile cambiare o frenare il corso disastroso delle cose eleggendo un drappello dei nostri in Parlamento, oppure provando una manifestazione dopo l'altra a convincere i governi dei funzionari del capitale a rispettare le leggi e i cavilli, quelli che rimangono, che tutelano i lavoratori e i loro diritti. Allo stesso tempo è del tutto lecito e necessario ricordare che queste sono le liturgie della lotta politica e sindacale promosse, imposte dalla classe dominante, e sono diventate, più di quanto lo fossero già, parte del problema. Pertanto non possono essere parte della soluzione. È salutare, onesto, responsabile e lungimirante ricordare il fatto che le illusioni sono illusioni e tali restano. La classe lavoratrice del nostro paese non ha il problema di imbattersi più o meno fortunosamente in una sponda politica più sensibile delle altre ai problemi di chi lavora. La questione all'ordine del giorno non è neppure costituire una lista elettorale che sia espressione del mondo del lavoro, perché una lista simile sarà semplicemente messa all'angolo. Non si tratta neanche di trovare l'organizzazione sindacale più combattiva delle altre. La classe lavoratrice del nostro paese ha il problema di liberarsi al più presto possibile dei governi dei funzionari del capitale, di cacciare al più presto il governo Meloni e impedire che il suo posto sia preso da un altro governo di funzionari del capitale, più o meno sovranisti, più o meno razzisti, più o meno reazionari, ma ugualmente antioperai e antipopolari. Ha il problema di imparare a organizzarsi e darsi i mezzi per far valere la sua forza, per imporre con la mobilitazione un governo che faccia gli interessi delle masse popolari, anziché quelli dei padroni, degli speculatori, dei guerrafondai italiani e internazionali. Per guardare in faccia la realtà c'è da dire che alla parola d'ordine della manifestazione di oggi, stanchi di pagare sempre noi, bisogna aggiungere un pezzo. Perché per non pagare sempre noi bisogna che iniziamo a governare noi. È vero, è tutt'altro che semplice. Il nemico metterà in campo mille manovre e mille misure per impedire che ciò accada. Ma l'ostacolo principale non sono le misure e le manovre del nemico, quanto le incrostazioni delle liturgie di qui sopra. Se il discorso sembra astratto, ecco argomenti molto concreti. L'ostacolo è lo spirito di concorrenza fra organizzazioni sindacali che dividono i lavoratori anziché unirli, per far valere la loro forza organizzata. L'ostacolo è la concorrenza sul piano elettorale che spinge alla gara a chi prende più voti, anziché alimentare la prospettiva di un rovesciamento del sistema politico della classe dominante. L'ostacolo è anche chi semina sistematicamente sfiducia e addossa la responsabilità delle difficoltà sui lavoratori, che sono arretrati, abbrutiti, che non capiscono, che non ci seguono, eccetera, anziché farsi promotore di un cambio di paradigma. Ecco il paradigma: organizzarsi non solo per chiedere e rivendicare alla classe dominante, ma organizzarsi per far valere la forza della classe operaia e delle masse popolari, fino a imporre i loro interessi, le loro misure, il loro governo del paese. L'esempio di cosa significa organizzare la classe lavoratrice in modo da far valere la sua forza lo abbiamo avuto nelle settimane fra il 22 settembre e il 3 ottobre dell'anno scorso. Scioperi unitari, milioni di persone in piazza, blocchi, assemblee. Quel movimento ha perso slancio perché per svilupparsi ancora necessitava di un obiettivo politico. Non chiedere cosa al governo Meloni, ma cacciare a calci in culo il governo Meloni. L'esempio degli ostacoli di cui stiamo parlando è rappresentato dalla debole partecipazione allo sciopero generale del 18 maggio, che sarà probabilmente analoga in occasione dello sciopero del 29 maggio. Noi siamo dell'avviso che tutto quello che divide i lavoratori è un ostacolo che deve essere superato. Dobbiamo imparare a superarlo. Siamo dell'avviso che chiunque ostacola l'organizzazione e la mobilitazione dei lavoratori deve essere superato. Siamo dell'avviso che per quanto esistano posizioni diverse, idee diverse, sensibilità diverse, non è più possibile accettare che piccoli interessi di bottega siano spacciati per inconciliabili divergenze sulla prospettiva che dobbiamo costruire. Compagni e compagne, siamo in guerra. La terza guerra mondiale, promossa dagli imperialisti USA e dai sionisti, si sta dispiegando. Con essa si dispiega la guerra che la classe dominante di ogni paese conduce contro la classe operaia e le masse popolari di ogni paese. Guerra esterna e guerra interna. Solo la classe operaia organizzata può cambiare il corso delle cose imposto dalla classe dominante. Qualunque sia il sindacato a cui sei iscritto o iscritta, qualunque sia il partito che intendi votare alle elezioni, qualunque sia la particolarità vera o presunta che spinge a dividere e settorializzare, dobbiamo rafforzare la rete dei lavoratori organizzati. Dobbiamo imparare a ragionare insieme e agire insieme. Aspettare settembre, aspettare le elezioni, aspettare le condizioni per il prossimo sciopero generale, aspettare, aspettare, aspettare, fa parte delle liturgie. Se non vuoi aspettare, contattaci.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carca@raiseup.net.
2: Al porto di Salerno, Logi Porto S.p.A. licenzia Ciccio Collina, RSA Sicobas, per violazione dell'obbligo di omertà aziendale. Licenziato per aver rivendicato la sicurezza sul lavoro. Stamane, come Sicobas, eravamo in presidio fuori ai varchi del porto di Salerno, assieme ai licenziati della De Luca e a decine di solidali a seguito dello sciopero di 2 ore proclamato alla Logiport, terminal del gruppo Grimaldi, contro la sospensione arbitraria nei confronti di Ciccio, da anni RSA del Sicobas nel terminal del gruppo Grimaldi e da decenni in prima fila nella difesa dei diritti dei lavoratori sullo scalo salernitano. Pochi minuti dopo la fine dello sciopero abbiamo appreso che il procedimento disciplinare nei confronti di Ciccio si è concluso con il licenziamento. Un licenziamento che è frutto di una montatura che ha l'unico scopo di reprimere l'attività sindacale e le battaglie portate avanti dal Sicobas a difesa della dignità, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Ma quali sono le gravi accuse che hanno portato al licenziamento senza preavviso di Collina? Stando alla formalità della contestazione disciplinare, la sua colpa è di aver adempiuto ai suoi compiti di RSA, facendo da tramite tra il sindacato e un altro lavoratore iscritto al Sicobas, che aveva denunciato pubblicamente pressioni nei suoi confronti da parte della Logiport, per costringerlo a revocare l'adesione al sindacato, in cambio di benefici economici e dell'annullamento dei provvedimenti disciplinari a suo carico, ma che successivamente a un'impugnatura della sua sanzione all'ITA di Salerno ha ritrattato le sue accuse all'azienda, evidentemente dopo essere stato messo sotto torchio dietro minaccia di licenziamento. Pur avendo presentato la Logiport alle prove inconfutabili dell'estraneità di Ciccio tra le accuse e del suo ruolo di mero portavoce della volontà iniziale del lavoratore, i padroni hanno proceduto ugualmente con il licenziamento. Nel mentre hanno premiato con il ritorno in servizio chi ha tirato la pietra per poi nascondere la mano. Ma in realtà questa meschina guerra tra poveri alimentata ad arte dalla Logiport dal gruppo Grimaldi aveva un solo scopo: compiere la più classica delle vendette trasversali nei confronti del nostro sindacato, che, dopo aver ascoltato per mesi e mesi le doglianze, le segnalazioni e le preoccupazioni dei propri iscritti per molteplici e reiterate violazioni delle normative sulla sicurezza, di fronte alla totale indifferenza dell'azienda, si è visto costretto a segnalare tali gravi omissioni alle autorità competenti, le quali stanno conducendo tuttora una dettagliata e approfondita istruttoria a riguardo. La sintesi è solo una: se ti batti per la salute dei tuoi colleghi, per prevenire le morti e gli incidenti sul lavoro e per rompere il muro di omertà sull'assenza di sicurezza nei porti, ti licenziano. Chiunque lavora nei porti sa bene che per la gran parte delle aziende la sicurezza rappresenta solo un inutile fardello, un semplice costo da abbattere, ancor più degli stessi salari. Ciò a causa dell'assenza dei controlli, della latitanza e o complicità delle autorità a ciò preposte, ADSP, e della scarsità di mezzi e risorse a disposizione di ASL e ITL. e soprattutto del lavoro a chiamata, dei carichi e dei ritmi di lavoro infernali imposti agli operai che sono costretti a rinunciare al proprio benessere psicofisico in cambio di qualche briciola o più semplicemente per evitare ritorsioni. E questo è il contesto, frutto di decenni di tagli e salvacondotti, che produce oltre 3 morti e migliaia di incidenti sul lavoro al giorno. Numeri che ormai rappresentano poco più che un mero dato statistico, meritevole al più di qualche trafiletto su un giornale locale del macabro rituale degli scioperetti da lacrime di coccodrillo. Come Sicobas, abbiamo da sempre rimarcato la nostra ferma opposizione a questo carosello di omertà ed ipocrisie, rivendicando la centralità e l'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza, della salute e della vita dei lavoratori. Tutele su cui ci siamo sempre rifiutati di chiudere un occhio e che per noi non possono essere certo oggetto di monetizzazione, così come i padroni sono ormai abituati a fare anche in sede di trattative sindacali. Ciccio Collina oggi si trova a pagare duramente il prezzo della coerenza e dell'incorruttibilità, frutto della convenzione granitica che la salute e l'incolumità dei portuali viene prima di tutto. Ma i padroni dovrebbero essere ben consapevoli che non ci fermeremo certo di fronte a questa infame rappresaglia. Venerdì prossimo 29 maggio, in occasione dello sciopero generale nazionale del sindacalismo di base, saremo in piazza, al porto di Napoli, per denunciare come il licenziamento di Ciccio e dei 2 operai della De Luca sia tutt'altro che un fatto disciplinare, bensì frutto di questo vero e proprio scempio dei diritti sui terminal della Campania e d'Italia. E continueremo a lottare senza sosta per dire basta a questo sistema di sfruttamento e di ricatti. Ora più che mai esigiamo una presa di posizione e di una vera assunzione di responsabilità da parte dell'autorità portuale, delle prefetture di Napoli e Salerno, delle amministrazioni comunali e della regione Campania. Il posto di lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta. Reintegro immediato per Ciccio Collina

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe Gebianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

Con tutto questo bomberismo riferito alle conquiste femminili di Bob Vieri, va a finire che qualcuno si dimentica che tipo di calciatore era questo signore, che tipo di carattere e di personaggio ha girato tante squadre italiane e non solo. Al di là dell'impatto fisico e tecnico sul reparto, Bobo è fantasia, ironia, ma soprattutto incazzature e colpi di testa. Vive il prime del calcio italiano tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 senza farsi intimorire da nessuno, legando con quasi tutti i calciatori che ha incontrato. Lascia un segno in tutte le squadre, se non tecnicamente, sicuramente caratterialmente. Ecco 5 episodi epici che lo hanno visto protagonista a partire dalla sua stagione incredibile all'Atletico Madrid, per finire con lo scontro con Marcello Lippi, con cui poi nascerà un grande rapporto. Con l'esito disgraziato della non convocazione ai mondiali del 2006. Nel mezzo c'è un film, una fuga e la storia di una Ferrari. Nella sua stagione all'Atletico Madrid, Cristian Vieri è stato una specie di tempesta ambulante, un grosso italiano che segnava in ogni modo contro ogni squadra. La stagione era quella del 97-98 che si è conclusa con 29 gol, nonostante un infortunio che gli fa saltare 19 incontri. Un episodio un po' troppo dimenticato di quella parentesi si è consumato nella sfida contro il Salamanca. Vieri è onnipotente. Segna il primo gol con una zampata, aggredendo la porta da dietro la linea dei difensori. Il secondo di testa, gravemente dimenticato in mezzo all'area di rigore. Il terzo è una bomba su rigore. E il quarto è di nuovo un'incornata su cross da punizione. 4 gol, capolavoro. L'Atletico però perderà 5-4. Per un attaccante perdere dopo aver segnato 4 gol è uno degli avvenimenti più frustranti che possa esistere. A Vieri sembra di aver scalato una montagna da solo e di averci trovato sopra. Il suo peggior nemico che si fa un selfie. Infatti torna negli spogliatoi e spacca tutto. Spacca proprio tutto, le panche per aria, tira giù gli armadietti e fa a pezzi tutto quello che trova. Penserà a pagare tutto il presidente Jesus Gil. Altro aneddoto. Stagione 2002-2003 ad Appiano Gentile. Fa caldissimo. Raccontata così sembra una storia strana già dal principio. Il riscaldamento in alcune stanze del centro sportivo è fuori controllo e a quanto pare in una di queste stanze dormono Luigi Di Biagio e Bobo Vieri, compagni di squadra da diversi anni, compagni di nazionale e amici. Una coppia che funziona molto bene per opposizione, uno più discreto e serio, l'altro estroverso e simpatico. Di solito quello insofferente è Bobo, che non si tiene nulla e facilmente fa quello che gli dice l'istinto. Ma in questo caso è Gigi a scoppiare, vuole andarsene via dal ritiro che l'Inter sta facendo sotto la guida tecnica di Hector Cooper, prima di una partita importante contro il Monza. Troppo caldo, non si riesce a dormire, l'aria è irrespirabile e rischia di venirgli anche l'influenza. I due escono in pigiama durante la notte e vanno a dormire a casa di Vieri. La mattina dopo tornano dall'allenatore, il quale per coprire tutto si inventa che hanno avuto la febbre e che sono tornati a casa. Secondo Cooper il fatto rimarrà nello spogliatoio, ma qualche ora dopo, su tutti i giornali, il titolo era in prima pagina. Di Biagio e Vieri, in discoteca tutta la notte.
Ci dà il caso che Bobo Vieri abbia fatto anche l'attore e si dà il caso che sia stato scelto da Massimo Ceccherini per fare niente meno che Ivan Drago nel suo pazzo rifacimento di Rocky IV all'interno del film del 2000, Faccia di Picasso. Con i capelli a spazzola e i pettorali oliati potevamo quasi confonderlo con Dolph Lundgren. Inoltre, entrambi finiscono al tappeto. Notevolissima la scena del saluto ai capi di Stato sovietici, vagamente interdetti. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito.

E allora ce ne torniamo in Spagna. Dopo il 5-1 al Saragozza con tripletta, Bobo Vieri continua il suo momento assurdo con l'Atletico Madrid. In Liga si sente onnipotente e, in attesa della sfida di Coppa UEFA contro il Salonico, si organizza per una notte europea particolare. Chiama Futre, suo compagno di squadra, nonché pupillo del presidente, e gli dice di mandare questo messaggio: se faccio una tripletta anche contro i greci, mi deve regalare una Ferrari. Il presidente, ingenuo, acconsente con leggerezza. Il gol è uno dei più belli dell'attaccante e uno dei più belli in assoluto in Europa. Andatevi a guardare come esulterà Vieri. In quel momento Bobo aveva una Ferrari. Il giorno dopo a Madrid ne sceglie una che gli sarebbe arrivata dopo un mese, ma il mese successivo va alla Lazio, spezzando il cuore un po' a tutti, in primis al presidente. E allora non era giusto prendersi anche la Ferrari, che non ritirerà mai. Vieri e Lippi, due toscani. Uno di adozione per via del nonno, l'altro di nascita. Due caratteri non proprio tranquilli. E come spesso succede tra due personaggi del genere, per conoscersi si passa sempre per uno scontro. Era uno Juve-Atalanta del 1997 e Bobo era entrato poco prima della fine del primo tempo. Il rapporto tra loro non era mai stato rilassato. A Lippi non stava bene l'atteggiamento dell'attaccante e glielo faceva pesare ogni volta che poteva, perfino in campo, mentre il gigante gli passava davanti alla panchina. Durante l'intervallo di quella partita vola una parola di troppo e i due arrivano alle mani, proprio come se non aspettassero altro. Tutta la squadra si mette a dividerli. La sera stessa Peruzzi porta Vieri a cena nel ristorante dove c'è anche il mister. L'occasione è buona per riappacificarli. In quel momento nacque un grande rapporto e nel 2006 il CT della nazionale si sarebbe portato Bobo fino a Berlino, se non fosse stato per quel maledetto infortunio che si fece al Monaco, dove era andato proprio per conquistarsi la maglia azzurra. Bobo Vieri, living like a bomber.

0: Vi è solo inganno, perché maledetto dal principio.
1: Ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad, Giuseppe Gebianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

l'accoglienza messianica, i trionfi, le polemiche, il crollo. Questa è la storia di 7 stagioni davvero indimenticabili. Il giorno dell'apparizione è il 5 luglio 1984. Il luogo? Lo Stadio San Paolo di Napoli. Non c'è una partita nell'immenso catino stracolmo, ma c'è un omino che palleggia da solo tra gli ho della folla. Quell'omino è Diego Armando Maradona, di anni 24. Maradona è il fuoriclasse, Maradona l'eroe, Maradona è il santo patrono. Non ha ancora fatto nulla per il Napoli, Dieghito. Palleggia semplicemente, come ha imparato a fare nelle vie di Baires da bambino, come faceva durante gli allenamenti dell'Argentinos Juniors, divertendo i compagni estasiati. Anzi, Maradona approda al Napoli dopo una stagione difficile. Al Barcellona è stato bloccato prima da un'epatite, poi dall'intervento assassino di un terzino basco che gli ha sfasciato una caviglia. Ferlaino, che per assicurarselo ha dovuto sborsare 12 miliardi e mezzo, si ritrova per le mani un genio incompreso, un talento ancora non compiutamente espresso. Eppure la folla del San Paolo sembra aver capito. A Napoli da poche ore, Diego ha già i suoi fedeli. L'impatto di Maradona col campionato italiano è decisamente buono, ma i suoi 14 gol non cambiano volto a un Napoli che, nonostante gli innesti di Bagni e dell'ala argentina Bertoni, non riesce ad andare oltre l'ottavo posto. Per migliorare, Ferlaino si affida, estate dell'85, a Italo Allodi, dirigente che sul mercato ha pochi rivali. Prima mossa, in panchina al posto di Rino Marchesi. Finisce l'emergente Ottavio Bianchi, che ha appena condotto alla salvezza il Como. La squadra che gli viene affidata ha una spina dorsale nuova di zecca. In porta c'è Garella, fresco campione d'Italia col Verona. In regia spazio a Eraldo Pecci e in attacco, ecco finalmente il centravanti che mancava, l'ex bandiera della Lazio, Bruno Giordano. L'obiettivo è palese, ma sulla strada degli azzurri c'è una Juve quasi imbattibile, che a metà stagione 85-86 si è già ritagliata 6 punti di vantaggio. Servono ulteriori rinforzi, chiaro, così l'attacco viene completato con l'inserimento di Andrea Carnevale, che si era distinto nell'Udinese, e il centrocampo col giovane cursore Nando De Napoli. Nell'ottobre dell'85 ha campionato già iniziato l'ultimo tassello. Dalla Triestina arriva il playmaker Francesco Romano. Che sia la volta buona. Un segnale positivo giunge già alla 9ª giornata. Al San Paolo, Napoli e Juve, appaiate in cima alla classifica, si giocano il primato. Segna Laudrup, ma a un quarto d'ora dalla fine, Ferrario e Giordano ribaltano il risultato in un minuto. Al 90esimo addirittura il Napoli segna il 3-1, campione d'inverno, con 2 punti di vantaggio sull'Inter. E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvi.

giganti, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io

che pontifica su ogni canzone. Mandate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole d'esperto.

Presents. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. Eugene egoista,

0: Il Napoli, campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sull'Inter, arriverà ad averne 5 in parti dilapidati con una sciagurata sconfitta interna 0-3 per mano del Verona. A 2 giornate dalla fine, Napoli 40 e Inter 37 punti. Al San Paolo c'è Napoli-Fiorentina. La città si paralizza, i bagarini si arricchiscono e poco importa se un giovanissimo Roberto Baggio pareggia il gol iniziale di Carnevale. La sconfitta dell'Inter a Bergamo regala al Napoli il primo scudetto della sua storia. Con qualche opportuno ritocco, Francini e soprattutto il centravanti della nazionale brasiliana Careca, e con un Maradona stellare ormai perfettamente calato nei meccanismi del calcio italiano, all'avvio della stagione 87-88, il Napoli è la squadra da battere. Pronostici rispettati, campioni d'inverno con 3 punti di vantaggio sul Milan a 5 giornate dalla fine, gli azzurri possono amministrare un margine di 4 lunghezze. Solo un incredibile crollo potrebbe sottrarre al Napoli uno scudetto già vinto. Appunto. 17 aprile 1988, 26esima giornata, Juve-Napoli. I bianconeri, che annaspano nelle posizioni di rincalzo, non attraversano un buon momento. Gli azzurri però svaniscono nel nulla. Segnano Cabrini, Rasce e Agostini prima dell'inutile golletto di Careca. Il Milan è a -2 e arriva addirittura a -1 alla vigilia dello scontro diretto del San Paolo, alla penultima giornata. Basterebbe un pari per mantenere il primato, ma è chiaro che il Napoli è ormai sgonfio. Maradona al 45esimo pareggia il gol iniziale di Virtis. Poi il Milan dilaga, ancora Virtis e poi Van Basten. E a nulla serve il 2-3 di Careca. La titanica impresa di perdere uno scudetto già vinto è perfettamente riuscita. Inevitabile, un finale del genere richiede una spiegazione. I giocatori al massimo possono offrire in pasto ai tifosi un capro espiatorio, Bianchi. L'11 maggio, con un comunicato ufficiale, accusano l'allenatore con cui il rapporto non è mai esistito. L'interessato tace. La società replica duramente, costringendo i reprobi ad un imbarazzato dietrofronte. Nella guerra tra bande la società ha fatto una scelta precisa. A fine campionato Bianchi viene confermato, mentre vengono allontanati i presunti cospiratori Garella, Ferrario, Bagni e Giordano. Bastano i veleni dello spogliatoio a spiegare il crollo? La vicenda resta poco chiara. Di lì a poco il Mattino rivela che gli allibratori clandestini avevano previsto la debacle azzurra con 4 mesi d'anticipo. Sospetti infamanti che da allora continueranno a pesare su una stagione maledetta. La vicenda lascia il segno, la stagione 88-89 è quella dei primi tormenti di Dieghito, capocannoniere l'anno precedente, con 15 gol. Questione di mal di schiena, fino a un certo punto i problemi di Maradona sono ben più gravi. Da un lato la causa giudiziaria di Cristina Sinaga per il riconoscimento di un figlio, Diego Junior, dall'altro i primi guai legati alla cocaina e ai suoi poco raccomandabili fornitori.
1: Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, amica mia, ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi

vittima della tua vanità.

Diego gioca a intermittenza e comincia a guardarsi intorno. In polemica con Bianchi chiede addirittura di essere ceduto. Voglio andare al Barça. Per fortuna c'è Careca, 19 gol, che vive una stagione sontuosa e tiene in quota il Napoli. Per mantenere il ritmo dell'Inter però il brasiliano non basta. Il Napoli è secondo ma si consola in Europa. Eliminato l'anno precedente al primo turno di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, proprio nell'89 vince il suo primo trofeo internazionale. In UEFA, dopo aver fatto fuori la Juve con una strepitosa rimonta, 0-2 fuori casa, 3-0 in casa, batte in finale lo Stoccarda, 2-1 a Napoli e 3-3 in Germania. Potrebbe essere un nuovo inizio, pensano un po' tutti, ma Maradona è ormai un campione ingovernabile. In estate, dopo che la società ha sostituito l'inviso Bianchi col più abbordabile Bigon, parte per le vacanze e non si decide a tornare. Stavolta chiede di essere ceduto all'Olympique Marsiglia, mentre da Napoli, con Ferlaino chiuso in un inspiegabile silenzio, è Luciano Moggi, arrivato nell'86,

0: quando succede l'impensabile. A Bologna il Milan è in difficoltà. I rossoblù passano, ma l'arbitro olandese non si accorge che il tiro di Marronaro ha varcato la linea di porta di almeno 30 centimetri. Finisce 0-0. A Bergamo anche il Napoli non va oltre il pari, ma a 10 minuti dalla fine una monetina colpisce Alemão. Il brasiliano non sembra aver riportato gravi danni, ma dopo l'intervento del massaggiatore Carmando abbandona il campo. Scoppia il finimondo. Una ripresa televisiva mostra Carmando fare cenno ad Alemão di starsene a terra. Lo stesso giocatore in seguito confesserà di aver obbedito alla ragion di Stato, ma intanto il giudice sportivo non può far altro che assegnare il 2-0 a tavolino al Napoli. Stavolta è il Milan ad afflosciarsi. Succede sul campo stregato di Verona alla penultima, nel giorno in cui il Napoli dilaga Bologna 4-2, vendicando la rimonta di 3 anni prima. Gli azzurri sono per la seconda volta campioni d'Italia, la festa esplode e per un momento sembra che anche i guai di Re Diego possano essere dimenticati. Un'illusione. L'avvio esplosivo della stagione successiva, 5-1 alla Juve nella Supercoppa italiana, non è il prologo ad altri trionfi. In campionato la squadra stenta, Bigon fatica a ritrovare gli equilibri della passata stagione e Maradona, umiliato e offeso dai fischi dell'Olimpico prima della finale mondiale, ha perso tutto il suo entusiasmo. L'ultima goccia è il 17 marzo 91, quando Dieghito, dopo Napoli-Bari, viene trovato positivo al controllo antidoping. La sua dipendenza dalla cocaina diviene di dominio pubblico e lui non trova altra soluzione che la fuga. Il 2 aprile vola a Buenos Aires, dove pochi giorni dopo verrà addirittura arrestato perché trovato in possesso di 0,5 chilo di polvere bianca. La leggenda del Pibe d'Oro, 188 partite col Napoli e 81 gol, finisce purtroppo nella maniera peggiore.
1: A toccar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y de ahí el tendal va a tocar para Buruchaca, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol! Corrida memorable en la yucada de todos los

0: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
2: Tanto per parlare con Tiziano Tussi.
3: Buongiorno a tutti, questo è il quinto appuntamento che ci vede qui più o meno presenti e oggi parleremo per il quinto di economia e politica, questo binomio abbastanza, diciamo così, citato, abbastanza indicato, vissuto ultimamente, soprattutto negli ultimi decenni. Si dice appunto che l'economia ha sostituito completamente la politica ed è una cosa sempre più evidente. Possiamo partire per individuare questo rapporto egemone dell'economia verso la politica da un po' lontano, una lettera di Engels a Josef Bloch del 21 settembre del 90, in cui Engels spiega quello che era l'idea della sua e di Marx, che era morto da 7 anni, sulla questione di questo concetto, in ultima istanza. Allora, vi leggo una parte della lettera, non è molto lunga. Scrive Engels: secondo la concezione materialistica della storia, il fattore in ultima istanza determinante nella storia è la produzione e la tariffa. Di più non fu mai affermato né da Marx né da me. Se ora qualcuno travisa le cose affermando che il fattore economico sarebbe l'unico fattore determinante, egli trasforma quella proposizione in una frase vuota, astratta, assurda. La situazione economica è la base, ma i diversi momenti della sovrastruttura esercitano pure la loro influenza sul corso delle lotte storiche, in molti casi ne determinano la forma in modo preponderante. Se non fosse così, l'applicazione della teoria a un periodo qualsiasi della storia sarebbe più facile che la soluzione di una semplice equazione di primo grado. Ecco, Engels vuol dire, richiamando i lavori che aveva fatto con Marx, che la questione economica è alla base di ogni rapporto sociale, umano, culturale, è la base, ma la sovrastruttura, nella famosa disposizione tra struttura e sovrastruttura, la struttura è quella economica, la sovrastruttura è quella, potremmo dire, culturale, ha comunque una sua vita, diciamo così, indipendente o diciamo quasi indipendente o perlomeno che sviluppa una certa indipendenza dalla struttura e quindi praticamente ha una vita che va interpretata, spiegata, conosciuta e che funziona anche in parte diciamo secondo modificazioni e diciamo incastri propri. Quindi non si può continuamente dire, vabbè, se questo sbadiglia è perché, non so, se si è addormentato tardi in quanto molti soldi è andato a bere tutta la notte. No, questa è una cosa stupida, naturalmente. Appunto, se non fosse così, scrive Engels, la risoluzione di qualsiasi problema sociale, umano, sarebbe più facile della soluzione di una semplice equazione di primo grado. E quindi in questo caso l'economia che vince sulla politica è un qualcosa che va interpretato, secondo me, in questi termini. Cioè c'è un rapporto stretto, ma non esclusivo. E quindi questa supremazia, questa egemonia va appunto messa poi sulle gambe. anche se naturalmente l'aspetto economico, quindi i soldi, quindi il guadagno, quindi il profitto, rimane sempre alla base, quindi là in fondo, ma alla base di questo tipo di rapporto. E quindi il capitalismo che diciamo ammette come sviluppo ultimo questo del profitto ha una storia ormai secolare che diciamo deve giungere comunque al profitto pur lasciando appunto una parte della vita dell'uomo con una certa indipendenza, ma evidentemente il profitto è qualcosa di significativo e quindi questo voler cogliere comunque alla fine un profitto sempre maggiore lascia un po' la politica sempre in uno spazio più ristretto, anche se, come torno a dire, abbastanza indipendente, in uno spazio più ristretto. Queste cose, cioè la centralità dell'aspetto del profitto, è una questione che ultimamente, sempre per diciamo coprire un po' questo rapporto un po' secco, un po' anche volgare, insomma, no? Rispetto al profitto, viene in parte nascosto. E allora si cerca di porre l'aspetto culturale, diciamo politico in senso lato, l'aspetto culturale, come se vivesse di vita propria, senza più questo rapporto comunque esistente. E allora noi vediamo che ci sono molti, come si può dire, molti fenomeni, no? di quello che è il corpo sociale, la vita della società, l'aspetto esterno della vita sociale, che vengano ingranditi, vengano pompati, vengono molto allargati per cercare di far diventare questo aspetto sociale, politico, culturale, un aspetto, diciamo così, indipendente. Basta vedere, non so, sono appena terminata la notte degli Oscar, dove si vede che c'è tutta una sorta di estetica, no? di questo aspetto che viene, diciamo, tramandato, che viene interpretato come se fosse veramente a sé stante, come se dietro non ci fossero tutti gli aspetti del profitto che questi film rendono. Ecco, questa questione del profitto come ultima istanza, come ultimo diciamo segno, no? di questo rapporto, a scuola veniva abbastanza spiegato. Dunque, io ho fatto la superiori, quindi la scuola di ragioneria, e poi chiaramente sono andato all'università a far filosofia, ma questa è tutta un'altra storia. Comunque, c'era un insegnante di economia politica, me lo ricordo, praticamente oggi si direbbe un fascista o post-fascista, insomma, che era abbastanza conosciuto sia nella mia scuola, ma sia anche in genere in altri ambienti. E lui nelle sue lezioni proprio indicava questo aspetto del profitto. Era una cosa che poi noi dovevamo in qualche modo riprendere nelle interrogazioni, tirando fuori la centralità del profitto. Questo insegnante poi divenne anche preside della scuola dov'ero, si chiama Fernando Santarelli, un signore che è morto naturalmente, con cui noi studenti dell'epoca, erano gli anni 60, avevamo scontri abbastanza furiosi, perché appunto lui era considerato un fascista, ma lo era fondamentalmente, insomma, anche se forse non totalmente. Ecco, questo per dirvi che nelle scuole certe considerazioni di realismo sociale erano all'ordine del giorno, ma in quei decenni, adesso non lo sono più. E anche questo è un cambiamento, diciamo, nel rapporto economia-politica, o se vogliamo economia-cultura, è abbastanza, diciamo, preoccupante, insomma. Questo rapporto, questo voler mantenere, come si può dire, in una forma un po' oscura quello che è appunto la centralità di questo binomio, L'ho trovato anche molti anni fa, cercando di studiare un po' per un lavoro sull'economia, sul fascismo, nella evoluzione che la Banca Nazionale del Lavoro, che si chiama così adesso, anche se adesso è entrata in un gruppo francese, mi pare, dal punto di vista terminologico, aveva vissuto nel periodo fascista. Questa banca, appunto, che era usciva da tutto il movimento delle cooperative, si chiamava appunto Banca delle Cooperative. Questa Banca delle Cooperative, nel giro di poco tempo, nel 27, cambiò il nome, quindi in epoca fascista, cambiò il nome in questo, con Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione, dove la cooperazione, cioè il rapporto solidale fra lavoratori, in poche parole, che andavano in banca a chiedere prestiti o fare altre cose, viene messa assieme alla questione del lavoro, che diventava per il fascismo una questione, almeno diciamo, se non in modo strutturale, ma almeno come, diciamo, aspetto esteriore, importante. Allora, quindi, da Banca delle Cooperative diventa Banca Nazionale del Lavoro e della Cooperazione. Dopo poco, il 27, verso gli anni 30, la banca perderà la definizione della cooperazione e si chiamerà solo Banca Nazionale del Lavoro. Questo ci fa capire come l'aspetto significativo, no, della socialità dei lavoratori, il fascismo non ce l'aveva neanche in testa. Erano tutte, come si può dire, aspetti esteriori, dichiarazioni esteriori, ma poi fondamentalmente al fascismo interessava il rapporto con i proprietari delle fabbriche, genericamente definiti padroni, ai quali chiedeva e offriva servizi. Questa Banca Nazionale del Lavoro era una banca che chiedeva e offriva servizi per quanto riguardava il mondo del lavoro, ma visto sempre in termini capitalistici, nei quali l'economia e il profitto doveva arrivare a risultati massimi. Il resto viene messo in secondo piano. Ecco, questa per esempio è una questione che in un libro dell'83 di Valerio Castronovo, Storia di una banca, è proprio la storia della Banca Nazionale del Lavoro, si può andare a recuperare. È un testo fondamentale per quella banca e per quella storia. Castronovo è uno storico, diciamo, di un certo livello. Questo libro è stato pubblicato nell'83, poi non so se l'hanno più ripubblicato. Comunque riguarda la Banca Nazionale del Lavoro, Storia di una banca, dell'Einaudi. Sempre nel periodo fascista il mondo del lavoro era stato, diciamo così, trapassato da questa mentalità estetica e parolaia, e addirittura si arriva a un certo punto in cui i lavoratori in qualche modo vengono costretti, convinti, secondo della situazione, a ridursi gli stipendi. Questa è una cosa abbastanza particolare che comincia sempre nel 27, nel quale, in questo periodo, si inizia appunto a offrire al regime fascista la diminuzione dei propri stipendi a secondo delle categorie. Ora, i lavoratori dovevano dare quindi esempio di rettitudine fascista, e si comincia dalle campagne. I contadini di Brescia, spinti dal segretario del partito, questa è una cosa che avevo scritto all'epoca e l'ho tirata fuori, si chiamava Augusto Turati, per bocca del responsabile sindacale di zona, decisero di abbassarsi i salari, scorgendo, questo fra virgolette, quindi l'avevo trovato in un testo, appunto, anche questo molto datato, scorgendo nelle parole di Turati il puro spirito che deve animare tutti gli italiani dal più alto al più umile. Cioè c'era praticamente una prosopopea, una, come si può dire, una sollecitazione da parte del regime, che doveva passare attraverso un uso autonomo, no, di questa diminuzione dei stipendi e dei salari. E quindi i contadini di Brescia cominciano a ridursi i loro salari. Si riducono i salari di un 10%, seguono i contadini di Pavia. A Bologna, poco dopo, stessa riduzione per tutte le categorie dei lavoratori, naturalmente. I marittimi di Genova tagliano i loro salari del 5%, forse i marittimi sono più, diciamo, rivoluzionari dei contadini, allora solo il 5%. I tessili nel maggio del 27, sempre il 10%, poi ci sono i ferrovieri, gli enti locali. E il 3 ottobre del 27 una riduzione generalizzata di tutti i salari in Italia dal 10 al 20%, a seconda della situazione economica e situazione geografica. Anche questo in un vecchio testo, addirittura del 72, il sindacalismo fascista di un certo Claudio Schwarzenberg. E qui la cosa è bella perché sono tutti testi che difficilmente poi ritornano in, diciamo, in discussione. È come se quel momento politico e culturale fosse ormai trapassato, però si possono trovare tante cose interessanti. Ora, nel lavoro e nella situazione, diciamo così, radicale e come si può dire, come se fosse al limite della società umana, abbiamo alcuni esempi tra l'economia e la politica che invece sono stati il contrario, cioè in cui la politica ha vinto sull'economia, ma in un modo assolutamente selvaggio, assolutamente primitivo. Uno degli esempi è quello del Khmer Rosso in Cambogia. Anche qui c'è stata una diciamo, distruzione degli umani assurda e immotivata, cioè meno motivata per questa situazione, perché la politica doveva vincere sull'economia, ma che ha fatto sì che in Cambogia siano stati praticamente uccisi non si sa bene quanti, fra un milione e mezzo, 800.000, 2 milioni, non si capisce perché le date non sono precise. Comunque diverse centinaia di migliaia di persone che morirono in questi sforzi economici per questo nuovo regime del Khmer Rosso. Ora, di questa cosa molti hanno, come si può dire, hanno detto tutto il male possibile. Io sinceramente penso che tutta quanta la storia di questi regimi faccia parte di un percorso molto lungo e possiamo trarre qualcosa anche dai Khmer Rossi, diciamo un 5% di tutto quanto hanno fatto, perché il resto è veramente obbrobrioso. Ci sono stati anche dei libri che hanno cercato di difendere quello che hanno fatto i Khmer Rossi. Uno di questi è quello di Malcolm Caldwell, pubblicato in italiano, anche questo qui un po' di qualche decennio fa, nel 1978, pubblicato in italiano, in cui praticamente questo autore cerca di difendere i Khmer Rossi in tutto e per tutto. Lo si trova in rete, Kampuchea, un popolo, Malcolm Caldwell, è interessante per questo sforzo che viene fatto, che insomma lascia il tempo che trova. Mentre un altro testo più utile è questo, però solo in francese, io l'ho letto quando è stato pubblicato nell'84 di Lawrence Peake, scritto P-I-C-Q, e si chiama Au delà du ciel, 5 anni presso i Khmer Rossi. Questa Peake era una francese che aveva sposato un Khmer che stava in Cina, e poi lui torna in Cambogia e lei lo segue. Mi ricordo che una cosa che mi aveva fatto, che mi aveva un po' colpito, era questo: quando questa Lawrence va a, a prendere l'aereo da Pechino per andare a Phnom Penh, va lì appunto Chuen Lai, che la conosceva, e gli fa una domanda e dice: ma sei sicura di andare a Phnom Penh? Perché Chuen Lai evidentemente sapeva della situazione e dice: no, mio marito va, devo andare anch'io. Bene, fa 5 anni praticamente, come è scritto nel titolo, au delà du ciel, al di là del cielo, cioè in una situazione assurda. Questo è un esempio della sovrapposizione fra la politica e l'economia. In questo caso vince la politica. Poi quello che è successo a Khmer Rossi potrebbe essere oggetto di un'altra discussione, ma un'altra volta, insomma, altrimenti è troppo lunga. Il profitto, appunto, invece, al di là di questi esempi un po' particolari, di solito mangia la politica, e addirittura è talmente, come si può dire, goloso, che mangia anche se stesso. Questo, se ci fate caso, negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, dopo la rivoluzione informatica, i capitalisti più ricchi, gli uomini più ricchi del mondo, sono grosso modo quelli che hanno a che fare con la rete, tranne alcuni esempi particolari, eccentrici, che non c'entrano, come per esempio il capo di LVMH, che è l'uomo più ricco del mondo, siamo sui 200 miliardi all'anno, questo l'anno scorso è diventato l'uomo più ricco del mondo, ma molti di questi, come Elon Musk, Bezos, Bill Gates, Bloomberg ed altri, fanno tutti parte di questo capitalismo della rete, che si è mangiato praticamente tutto l'aspetto della produzione e l'aspetto quindi del lavoro e della fatica del lavoro, anche se qui c'è una fatica virtuale, se vogliamo. Sapete che poi chi lavora in questi ambiti lavora come un disperato, molte ore al giorno, ma non c'è quella fatica fisica che porta a sudare, per esempio un contadino, un operaio. Qui c'è una fatica di altro tipo. Ecco, è come se il capitalismo si fosse mangiato, fosse se stesso, ed arrivasse a situazioni di profitto abnorme, dimenticandosi quello che c'è praticamente lì in fondo alla piramide. Naturalmente questa situazione prevede che in fondo alla piramide ci sia un numero sempre più ampio di schiavi pronti a lavorare per poco o niente, per portare in questo capitalismo tutti gli elementi che servono, per esempio, per costruire computer, per collegare gli stessi, quindi tutti gli elementi materiali che debbano essere prodotti per arrivare al profitto virtuale, che poi virtuale alla fine sembra non essere proprio. E questo ha a che fare appunto con una distinzione, potremmo dire, di classe, ma che implica ormai, e che è stata anche questa sovrapposta, cioè è stato sovrapposto alla distinzione di classe, una distinzione fra ricchi e poveri, la quale va al di là della classe. I poveri sono un ambito aclassista, cioè ci sono poveri di tutti i tipi, eppure i ricchi. Però al di sotto di tutto, diciamo, le classi continuano più o meno in qualche modo a resistere, si aspetta che escano per avere una dialettica sociale più etica e non così orribile come quella che sta uscendo sempre di più adesso, appunto in questa distinzione fra ricchi e poveri. Speriamo che queste cose prima o poi rinascano e che si possa ragionare in termini dialettici dal punto di vista umano e non da un punto di vista della disumanità, insomma della non umanità, come ultimamente viene sempre più avanti. Bene, grazie.
1: Tanto per parlare.
2: con Tiziano Tussi.
4: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno, e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole, ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Idot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Un'impronta sul muro, un passato e una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

bentrovati dal vostro Giuseppe J. Bianchi, a non solo Cristina, da vena si intende. E partiamo subito con Marco Lestro, Conan. Il barbaro, non il tappeto, il detective. Conan il barbaro, ve lo ricordate? Anni 90, senti che sono i migliori di merda.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

sta tornando un altro inverno, aspettando un altro sole, sta tornando un altro freddo, a gelare un altro cuore. Sta tornando un altro inverno, entristiscono le vene, riparandosi dal gelo, riguardando foto al mare. Ma si parte, si riparte, non si fermerà il motore, avanzando nella neve, scarpe rotte, toccate.

sta tornando un altro inverno e c'è ancora troppa neve. Fuori è tutto come prima, non c'è niente di speciale. Sta tornando un altro inverno con in giro troppo male. Fuori tutto come prima, non esistono sorprese. Sta tornando un'altra vita, senza zucchero né sale.

sole che spunti, voce che conti, t'ascuto e rido, tu dici che più sempre ma non ti credo, tali sto cielo, sono ancora in volo la ciduzzi.

Bentornati in questa nuova puntata delle Corrispondenze Operaio, il programma di Lotta Operaia a cura della redazione di Resistenza, l'organo mensile del partito dei CARG. Apriamo questa puntata con il volantino che abbiamo distribuito al corteo operaio del 23 maggio, indetto da USB. Lo riportiamo perché il contenuto è adattabile a ogni manifestazione operaia che si svolgerà in questo periodo. Proseguendo, riportiamo il comunicato dei Sicobas Napoli e Salerno, in quanto al porto di Salerno l'Ogiport ha licenziato Ciccio Collina, RSA Sicobas, per violazione dell'obbligo di omertà aziendale. In sostanza, il compagno è stato licenziato per aver rivendicato la sicurezza sul lavoro, ed è per questo che a lui va tutta la nostra complicità e solidarietà. Come sempre ricordo gli appuntamenti nel palinsesto di Radio Grade di Radio Sonar il mercoledì alle 11 e alle 16 e in replica in podcast su www.radiograde.it. Detto questo, buon ascolto.

0: volantino distribuito al corteo operaio di USB del 23 maggio a Roma, ma il contenuto è tranquillamente riadattabile a ogni corteo e sciopero di questo periodo. Per non pagare sempre noi, bisogna che iniziamo a governare noi. È del tutto lecito che ognuno la pensi come vuole e si illuda che sia possibile cambiare o frenare il corso disastroso delle cose eleggendo un drappello dei nostri in Parlamento, oppure provando, una manifestazione dopo l'altra, a convincere i governi dei funzionari del capitale a rispettare le leggi e i cavilli, quelli che rimangono, che tutelano i lavoratori e i loro diritti. Allo stesso tempo è del tutto lecito e necessario ricordare che queste sono le liturgie della lotta politica e sindacale promosse, imposte dalla classe dominante, e sono diventate, più di quanto lo fossero già, parte del problema. Pertanto non possono essere parte della soluzione. È salutare, onesto, responsabile e lungimirante ricordare il fatto che le illusioni sono illusioni e tali restano. La classe lavoratrice del nostro paese non ha il problema di imbattersi più o meno fortunosamente in una sponda politica più sensibile delle altre ai problemi di chi lavora. La questione all'ordine del giorno non è neppure costituire una lista elettorale che sia espressione del mondo del lavoro, perché una lista simile sarà semplicemente messa all'angolo. Non si tratta neanche di trovare l'organizzazione sindacale più combattiva delle altre. La classe lavoratrice del nostro paese ha il problema di liberarsi al più presto possibile dei governi dei funzionari del capitale, di cacciare al più presto il governo Meloni e impedire che il suo posto sia preso da un altro governo di funzionari del capitale, più o meno sovranisti, più o meno razzisti, più o meno reazionari, ma ugualmente antioperai e antipopolari. Ha il problema di imparare a organizzarsi e darsi i mezzi per far valere la sua forza, per imporre con la mobilitazione un governo che faccia gli interessi delle masse popolari, anziché quelli dei padroni, degli speculatori, dei guerrafondai italiani e internazionali. Per guardare in faccia la realtà c'è da dire che alla parola d'ordine della manifestazione di oggi, stanchi di pagare sempre noi, bisogna aggiungere un pezzo. Perché per non pagare sempre noi bisogna che iniziamo a governare noi. È vero, è tutt'altro che semplice. Il nemico metterà in campo mille manovre e mille misure per impedire che ciò accada. Ma l'ostacolo principale non sono le misure e le manovre del nemico, quanto le incrostazioni delle liturgie di qui sopra. Se il discorso sembra astratto, ecco argomenti molto concreti. L'ostacolo è lo spirito di concorrenza fra organizzazioni sindacali che dividono i lavoratori anziché unirli, per far valere la loro forza organizzata. L'ostacolo è la concorrenza sul piano elettorale che spinge alla gara a chi prende più voti, anziché alimentare la prospettiva di un rovesciamento del sistema politico della classe dominante. L'ostacolo è anche chi semina sistematicamente sfiducia e addossa la responsabilità delle difficoltà sui lavoratori, che sono arretrati, abbrutiti, che non capiscono, che non ci seguono, eccetera, anziché farsi promotore di un cambio di paradigma. Ecco il paradigma: organizzarsi non solo per chiedere e rivendicare alla classe dominante, ma organizzarsi per far valere la forza della classe operaia e delle masse popolari, fino a imporre i loro interessi, le loro misure, il loro governo del paese. L'esempio di cosa significa organizzare la classe lavoratrice in modo da far valere la sua forza lo abbiamo avuto nelle settimane fra il 22 settembre e il 3 ottobre dell'anno scorso. Scioperi unitari, milioni di persone in piazza, blocchi, assemblee. Quel movimento ha perso slancio perché per svilupparsi ancora necessitava di un obiettivo politico. Non chiedere cosa al governo Meloni, ma cacciare a calci in culo il governo Meloni. L'esempio degli ostacoli di cui stiamo parlando è rappresentato dalla debole partecipazione allo sciopero generale del 18 maggio, che sarà probabilmente analoga in occasione dello sciopero del 29 maggio. Noi siamo dell'avviso che tutto quello che divide i lavoratori è un ostacolo che deve essere superato. Dobbiamo imparare a superarlo. Siamo dell'avviso che chiunque ostacola l'organizzazione e la mobilitazione dei lavoratori deve essere superato. Siamo dell'avviso che per quanto esistano posizioni diverse, idee diverse, sensibilità diverse, non è più possibile accettare che piccoli interessi di bottega siano spacciati per inconciliabili divergenze sulla prospettiva che dobbiamo costruire. Compagni e compagne, siamo in guerra. La terza guerra mondiale, promossa dagli imperialisti USA e dai sionisti, si sta dispiegando. Con essa si dispiega la guerra che la classe dominante di ogni paese conduce contro la classe operaia e le masse popolari di ogni paese. Guerra esterna e guerra interna. Solo la classe operaia organizzata può cambiare il corso delle cose imposto dalla classe dominante. Qualunque sia il sindacato a cui sei iscritto o iscritta, qualunque sia il partito che intendi votare alle elezioni, qualunque sia la particolarità vera o presunta che spinge a dividere e settorializzare, dobbiamo rafforzare la rete dei lavoratori organizzati. Dobbiamo imparare a ragionare insieme e agire insieme. Aspettare settembre, aspettare le elezioni, aspettare le condizioni per il prossimo sciopero generale, aspettare, aspettare, aspettare, fa parte delle liturgie. Se non vuoi aspettare, contattaci.
1: Sai che puoi contribuire alle corrispondenze operaie? Se sei una lavoratrice o un lavoratore e stai portando avanti una vertenza o vuoi raccontare di conquiste strappate ai padroni, puoi farlo. Invia una mail a carche@resap.net.
2: Al porto di Salerno, Logi Port S.p.A. licenzia Ciccio Collina, RSA Sicobas, per violazione dell'obbligo di omertà aziendale. Licenziato per aver rivendicato la sicurezza sul lavoro. Stamane, come Sicobas, eravamo in presidio fuori ai varchi del porto di Salerno, assieme ai licenziati della De Luca e a decine di solidali a seguito dello sciopero di 2 ore proclamato alla Logiport, terminal del gruppo Grimaldi, contro la sospensione arbitraria nei confronti di Ciccio, da anni RSA del Sicobas nel terminal del gruppo Grimaldi e da decenni in prima fila nella difesa dei diritti dei lavoratori sullo scalo salernitano. Pochi minuti dopo la fine dello sciopero abbiamo appreso che il procedimento disciplinare nei confronti di Ciccio si è concluso con il licenziamento. Un licenziamento che è frutto di una montatura che ha l'unico scopo di reprimere l'attività sindacale e le battaglie portate avanti dal Sicobas a difesa della dignità, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. Ma quali sono le gravi accuse che hanno portato al licenziamento senza preavviso di Collina? Stando alla formalità della contestazione disciplinare, la sua colpa è di aver adempiuto ai suoi compiti di RSA, facendo da tramite tra il sindacato e un altro lavoratore iscritto al Sicobas, che aveva denunciato pubblicamente pressioni nei suoi confronti da parte della Logiport, per costringerlo a revocare l'adesione al sindacato, in cambio di benefici economici e dell'annullamento dei provvedimenti disciplinari a suo carico, ma che successivamente a un'impugnatura della sua sanzione all'ITL di Salerno ha ritrattato le sue accuse all'azienda, evidentemente dopo essere stato messo sotto torchio dietro minaccia di licenziamento. Pur avendo presentato la Logiport alle prove inconfutabili dell'estraneità di Ciccio dalle accuse e del suo ruolo di mero portavoce della volontà iniziale del lavoratore, i padroni hanno proceduto ugualmente con il licenziamento. Nel mentre hanno premiato con il ritorno in servizio chi ha tirato la pietra per poi nascondere la mano. Ma in realtà questa meschina guerra tra poveri alimentata ad arte dalla Logiport dal gruppo Grimaldi aveva un solo scopo: compiere la più classica delle vendette trasversali nei confronti del nostro sindacato, che dopo aver ascoltato per mesi e mesi le doglianze, le segnalazioni e le preoccupazioni dei propri iscritti per molteplici e reiterate violazioni delle normative sulla sicurezza, di fronte alla totale indifferenza dell'azienda, si è visto costretto a segnalare tali gravi omissioni alle autorità competenti, le quali stanno conducendo tuttora una dettagliata e approfondita istruttoria a riguardo. La sintesi è solo una: se ti batti per la salute dei tuoi colleghi, per prevenire le morti e gli incidenti sul lavoro e per rompere il muro di omertà sull'assenza di sicurezza nei porti, ti licenziano. Chiunque lavora nei porti sa bene che per la gran parte delle aziende la sicurezza rappresenta solo un inutile fardello, un semplice costo da abbattere, ancor più degli stessi salari. Ciò a causa dell'assenza dei controlli, della latitanza e o complicità delle autorità a ciò preposte, ADSP, e della scarsità di mezzi e risorse a disposizione di ASL e ITL. e soprattutto del lavoro a chiamata, dei carichi e dei ritmi di lavoro infernali imposti agli operai che sono costretti a rinunciare al proprio benessere psicofisico in cambio di qualche briciola o più semplicemente per evitare ritorsioni. E questo è il contesto, frutto di decenni di tagli e salvacondotti, che produce oltre 3 morti e migliaia di incidenti sul lavoro al giorno. Numeri che ormai rappresentano poco più che un mero dato statistico, meritevole al più di qualche trafiletto su un giornale locale del macabro rituale degli scioperetti da lacrime di coccodrillo. Come Sicobas, abbiamo da sempre rimarcato la nostra ferma opposizione a questo carosello di omertà ed ipocrisie, rivendicando la centralità e l'inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza, della salute e della vita dei lavoratori. Tutele su cui ci siamo sempre rifiutati di chiudere un occhio e che per noi non possono essere certo oggetto di monetizzazione, così come i padroni sono ormai abituati a fare anche in sede di trattative sindacali. Ciccio Collina oggi si trova a pagare duramente il prezzo della coerenza e dell'incorruttibilità, frutto della convenzione granitica che la salute e l'incolumità dei portuali viene prima di tutto. Ma i padroni dovrebbero essere ben consapevoli che non ci fermeremo certo di fronte a questa infame rappresaglia. Venerdì prossimo 29 maggio, in occasione dello sciopero generale nazionale del sindacalismo di base, saremo in piazza, al porto di Napoli, per denunciare come il licenziamento di Ciccio e dei 2 operai della De Luca sia tutt'altro che un fatto disciplinare, bensì frutto di questo vero e proprio scempio dei diritti sui terminal della Campania e d'Italia. E continueremo a lottare senza sosta per dire basta a questo sistema di sfruttamento e di ricatti. Ora più che mai esigiamo una presa di posizione e di una vera assunzione di responsabilità da parte dell'autorità portuale, delle prefetture di Napoli e Salerno, delle amministrazioni comunali e della regione Campania. Il posto di lavoro non si tocca, lo difenderemo con la lotta. Reintegro immediato per Ciccio Collina.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che le cantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra. Tra i talebani della musica e del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dai coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti, i preconcetti, le parole d'esperti.

che è pulito e che non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero. Tra gli orologi d'oro, i fatti, i grossi culi, gli alternativi che vivono ai parioli. Ragazzi, il culto sacro della personalità si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

parte il tricolore e che degli operai in fondo.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

16 maggio del 2026 a radiosonar.net e anche su Radiograd. Questo è Claudio Contini a dare a tutte e tutti voi il benvenuto a una nuova puntata di Original Street Grooves, una puntata che oggi sarà dedicata esclusivamente ad un artista. Quindi ritorniamo alle nostre monografie che da un po' di tempo mancano, ma normalmente le facciamo sui producers, su coloro che creano i suoni per dare poi ai rappers le loro basi dove rappare. In questo caso invece ci dedichiamo, forse per la prima volta se non ricordo male, o forse per la seconda, lo abbiamo fatto per Rakim tempo fa, ci dedichiamo a un rapper che ha appena fatto uscire il suo nuovo album e che viene ormai considerato in maniera abbastanza trasversale da tutti gli appassionati di hip hop come forse il rapper più sottovalutato della storia, il che è un po' un ossimoro, perché quando si è tutti d'accordo nel reputare un artista sottovalutato significa che forse lo si sta finalmente valutando per quello che è il suo reale valore. Ma insomma, tutto questo giro di parole per dire che parliamo di un rapper grandissimo che forse ha ottenuto meno successo e meno gloria di quella che si meriterebbe. Parlo di AZ, ovvero Anthony Cruz. Il suo nome, due semplici lettere, la prima e l'ultima dell'alfabeto, che sono anche la prima e l'ultima del suo nome e cognome, Anthony Cruz, appunto, nato il 9 marzo del 1972 a Brooklyn, sicuramente uno dei più grandi rappresentanti di questo quartiere, di questa città, mi viene da dire, perché i quartieri di New York, i cinque quartieri di New York, sono in realtà cinque macro città che poi si suddividono in tanti piccoli quartieri al loro interno, e Brooklyn è una di queste macro città che ha dato tantissimi nomi, tantissimi artisti, tantissimi personaggi e personalità al mondo dell'hip hop da tempi non sospetti fino ad oggi, e AZ è uno di quelli che rappresenta questo quartiere al meglio con il suo flow, il suo stile, la sua capacità, il suo talento come rapper, capace di fondere uno spirito, una indole hardcore, street, classica, newyorkese, con però anche un qualcosa, un tocco di sensualità, se vogliamo. Ci sono alcuni suoi brani che richiamano molto una certa tendenza a fondere l'R&B, ma senza renderlo però pop, senza renderlo però mainstream, facendo sì che il tutto venga fuori come un qualcosa di, come dire, soothing, si dice in inglese, no? Cioè setoso, quasi sensuale, appunto, l'ho già detto prima. È un rapper molto versatile, capace di rappare su, appunto, beat più tranquilli e su beat hardcore e tutto ciò che c'è nel mezzo. Chi lo conosce bene sa che è stato lanciato fondamentalmente da Nas nel suo album d'esordio Illmatic, uno dei più grandi album della storia della musica, quando era sostanzialmente uno sconosciuto. Poi lui ha fatto una carriera da solista che ancora oggi va avanti e che celebriamo perché è uscito da pochissimi giorni il suo nuovo album, che è poi il terzo capitolo di Do or Die. Do or Die festeggia i 31 anni di uscita quest'anno, appunto, e quindi è uscito il terzo capitolo Do or Die su etichetta Mass Appeal, che ha proprio come direttore artistico Nas. Lo sappiamo bene perché già nel 2025 ci ha regalato tanti bei dischi. Oh, quindi che facciamo stasera? Facciamo una sorta di carrellata di quelli che sono gli album di AZ, non tutti perché ne ha fatti 10, quindi sarebbe stato difficile mettere tutti gli album, ma perché? Perché lui ha fatto anche tante collaborazioni, tante apparizioni come artista ospite, e io ho voluto mettere parecchi di questi pezzi perché sono quelli che si sentono meno, sono quelli ancora meno conosciuti rispetto ai suoi album. Quindi insomma, adesso parlerò molto meno, ho fatto questa lunga introduzione, ma sentiremo due, anche tre pezzi alla volta, quindi io andrò con una piccola descrizione del pezzo o dei pezzi che ci ascoltiamo e poi insomma lasciamo la musica a lietare le vostre orecchie. Come vi dicevo, AZ aveva esordito con Nas su Life's a Bitch, che era uno dei tanti classici presenti su Illmatic. Life's a Bitch era un brano prodotto da L.E.S. che vedeva anche la collaborazione alla tromba di Olutara Jones, che null'altro è che il papà di Nas, che è un jazzista, e in questo pezzo c'era appunto un giovane ed esordiente AZ che nessuno conosceva, unico ospite di un album classico, e che in questo verso già si era conquistato all'istante un posto nell'Olimpo dell'hip hop, perché questo verso è, anche qui all'unanimità, considerato uno dei più importanti
della storia dell'hip hop, pensate. Quindi Life's a Bitch, non possiamo non cominciare con questo brano, e facciamo subito un parallelismo, perché poi le sue collaborazioni con Nas sono continuate e continuano fino ad oggi, tant'è che anche nel suo ultimo album, quello appena uscito, come vi dicevo prima, Do or Die 3, c'è un pezzo insieme a Nas che si chiama Surprise. Quindi partiamo dall'inizio e arriviamo subito alla fine, ce li sentiamo insieme. Life's a Bitch del 1994 da Illmatic, e poi Surprise da Do or Die 3, appena uscito.

Life's a Bitch e Surprise. Questi sono due brani che vedono AZ e Nas collaborare insieme, che hanno tra di loro una distanza di ben 31 anni, perché Life's a Bitch è del 1994 ed era presente su Illmatic, mentre invece Surprise è presente sul nuovo album di AZ che si chiama Do or Die 3, dal quale tra poco ci ascolteremo anche un altro pezzo. Ne abbiamo già ascoltati un paio che avevano un po' anticipato il tutto. È un album molto bello che io vi consiglio di ascoltare dall'inizio alla fine. Forse l'unico difetto che ha è che non è lunghissimo, perché dura solo 35 minuti, però questo è ormai lo standard degli album di oggi per quanto riguarda la durata. Nel 95 poi, un anno dopo, AZ fece il suo esordio con la prima, il primo capitolo di Do or Die. Però io adesso vi vorrei far ascoltare, prima di andare lì, una doppietta di collaborazioni che risalgono invece all'anno successivo, perché poi da quel punto AZ è stato cominciato ad essere chiamato spesso da altri colleghi rappers, ma non solo rappers. Infatti ci andiamo ad ascoltare adesso due brani che provengono da due mondi diversi. Il primo brano è quello che è tratto da un album che forse qualcuno di voi si ricorderà, The Latchkey Child di A+, un rapper ragazzino all'epoca, era veramente piccolo, c'era un po' questo trend, no, di far rappare anche i minorenni con i Criss Cross che avevano lanciato il grande successo, insomma, di Jump, eccetera, eccetera. A+ era un rapper di New York che all'epoca aveva 14-15 anni, ma molto bravo e anche molto hardcore. E aveva chiamato AZ per fare una collaborazione che giocava sempre con le lettere dei loro nomi, che si chiama semplicemente A+Z. A seguire però ci andiamo ad ascoltare un classicone, che è un remix del grande D'Angelo Crooner dell'R&B, uno dei più grandi interpreti dell'R&B moderna, senza dubbio, che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno. Adesso ci andiamo ad ascoltare quello che era il remix di Lady, un pezzo tratto da Brown Sugar, il suo primo album del 1996. Il remix era di DJ Premier e a collaborare, a fare il verso rap sul pezzo, c'era proprio il grande AZ. Quindi A+ insieme a AZ con A+Z e D'Angelo, DJ Premier remix di Lady con AZ a rappare. Dai!

0: come dimostrano questi due brani. Già all'inizio della sua carriera AZ era molto versatile, capace di partecipare a un brano di hip hop classico newyorkese come A Plus C di A Plus, ma anche in un pezzo R&B sentimentale, anche se con molto groove, come quello di D'Angelo e il remix di DJ Premier di questo bellissimo Lady. E come vi dicevo prima, l'esordio da solista di AZ per quanto riguarda la lunga durata avvenne nel 1995, a ottobre del 1995, con il primo capitolo di Do or Die, un album ora considerato finalmente un classico. E rivediamo qua il parallelismo che abbiamo fatto all'inizio con Life's a Bitch e Surprise. Perché? Perché Do or Die si apriva con un brano che si chiamava Uncut Raw, che era veramente una sorta di introduzione, ma AZ le introduzioni non le ha mai fatte banali, ha sempre fatto dei pezzi veri e propri. E questa Uncut Raw è stata ripresa su Do or Die 3, quindi ci andiamo ad ascoltare un altro brano dell'album appena uscito che si chiama No Need for Lactose. Se le ascoltate insieme andrete a capire che sono una la continuazione dell'altra, seppur a distanza di 30 anni abbondanti. Quindi Uncut Raw e poi No Need for Lactose, AZ, Original Street Grooves, y'all.
1: Girl, straight out Bolivia, Peru, Uncut, baby, what?
2: Fuck you,

Anche a Pro e non Need for Lactose, anche qui 30 anni di distanza, anzi direi 31, tra un pezzo e l'altro, e pure il filo conduttore è rimasto, lo stile di AZ è rimasto. Insomma, io vorrei far notare a tutti voi la tecnica di AZ, non soltanto insomma i pezzi, che godono anche spesso e volentieri di produzioni incredibili, ma non basta la produzione, bisogna essere un rapper bravo, talentuoso, e lui ha uno stile incredibile, una ricerca delle parole, degli incastri incredibili, e li continua ad avere, e lo dimostrano questi parallelismi che insomma vediamo anche oggi, che ha 54 anni. Insomma, parliamo di un rapper che è sulla scena da tantissimo tempo, che non ha perso un millimetro di talento. Continuiamo, va, continuiamo con questi parallelismi. Come vi ho detto, AZ e Nas hanno collaborato spesso, quindi adesso ci andiamo a sentire un'altra doppietta che li vede insieme, con due pezzi che però in questo caso invece sono vicini tra di loro a livello temporale, perché distano soltanto di un anno. Il primo pezzo era tratto da quello che era un po' il ritorno di Nas al grande splendore, perché nel 2001 Nas fece uscire l'album che si chiamava Stillmatic, che già dal titolo andava un po' a riprendere, no, quello che era stato il suo classico esordio. E in questo album c'era un pezzo con AZ, anche qui se non ricordo male forse unico ospite del disco a parte i rappers del giro di Nas, ma diciamo come rapper fuori dalla sua crew c'era soltanto AZ, per questo brano che si chiamava The Flyest. E l'anno dopo è uscito un altro album di AZ che si chiamava AZ Edic, un album molto molto bello secondo me, nel quale si riprendeva un po' lo stile di questa collaborazione con Nas, con un pezzo che si chiama The Essence. Quindi The Flyest e poi The Essence, AZ insieme a Nas.

The Flyers and the Essence, Nas and Eazy-E, Eazy e Nas, due grandi protagonisti dell'hip hop newyorkese e in generale, secondo me, di questa grande cultura, di questa grande musica, due rappers di grandissimo talento, e lo continuano a dimostrare anche oggi, che peraltro, oltre a fare album, sono anche in giro con dei tour che fanno muovere parecchia gente per andarli a vedere. Ma stasera il protagonista della nostra serata è Eazy, e quindi adesso una doppietta da quelli che sono i due album che uscirono rispettivamente nel 1998 e poi nel 2001. Gli album sono Pieces of a Man e Nine Lives. Considerate che Eazy non ha fatto mai album brutti, anzi, molti dei suoi album sono tutti da 8 e mezzo, secondo me, quindi parliamo di grande grande livello. Da questi due album ci andiamo ad ascoltare The Payback, che è appunto tratto da Pieces of a Man, e poi quello che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, che prima di Nine Lives apparve su una sorta di EP che non si è mai capito se fosse un bootleg o una cosa underground, che si chiamava Sosa. Il pezzo si chiama Problems, quindi The Payback e poi Problems, Eazy. I know you can hear me, man. Shit been crazy in the hood since that happened. But I found out the cat that did that. Bo Demise. I'ma see him in a minute, son. It's on, it's on.

0: Problems. Problems nello specifico, come ho detto prima, rimane uno dei miei pezzi preferiti, ma non solo dei Z, in generale di tutta la storia della musica, che tra l'altro era presente in quell'EP che vi dicevo prima, Sosa, una sorta di EP indipendente, underground, che uscì. I pezzi che erano facenti parte di quell'EP sono andati praticamente tutti quanti a finire poi su Nine Lives, ma quell'EP era veramente una bomba, c'aveva 5-6 pezzi, uno più bello dell'altro, incredibile. The Payback invece era un brano che era tratto dall'album precedente a Nine Lives, l'album si chiamava Pieces of a Man, anche quello molto molto consigliato. Non ho citato il fatto che AZ, molti di voi lo sapranno e lo ricordano, faceva parte della Firm, cioè quel supergruppo che Nas aveva creato e che aveva fatto anche un disco dove insieme ad AZ e a Nas c'erano anche Nature e Foxy Brown. Però, e forse qui se lo ricordano in un po' di meno, prima di Nature, sul pezzo originale della Firm che comparve sull'album di Nas, c'era Cormega che poi è stato sostituito appunto da Nature, ma Cormega e AZ hanno continuato a collaborare anche al di fuori della Firm lungo gli anni, ancora oggi, perché poi tra l'altro i due sono molto amici, e vi voglio far ascoltare stasera un pezzo che è tratto da Legal Us, un altro album che è un po' shady a livello di distribuzione, perché credo che album di Cormega che credo che era andato a finire fuori dal circuito per colpa dei bootleg, uscì nel 2003, e c'era questo brano che si chiamava Redemption, dove si spaccava tutto come sempre. E poi ci avviciniamo un po' di più ai nostri giorni, anche se sono passati 15 anni, però nel 2011 uscì questo progetto targato Wu-Tang che si chiamava Legendary Weapons, non proprio un album dei Wu-Tang Clan, ma comunque una sorta di compilation dove c'erano tantissime collaborazioni, e il brano che dava il titolo all'album, Legendary Weapons appunto, vedeva Ghostface Killer insieme agli M.O.P. e proprio a AZ a dimostrare quanto quest'ultimo possa cavalcare senza problemi anche un beat bello potente, bello hardcore. Quindi doppietta di lusso, Redemption, Cormega, AZ, Legendary Weapon, Ghostface, M.O.P. e AZ.
1: It's that shit right here.

Redemption con Cormega e Legendary Weapons con Ghostface e M.O.P., due pezzi belli hardcore per dimostrare che esiste a fare veramente di tutto, dai pezzi più smooth a quelli più duri, più newyorkesi, fino al midollo. La discografia di Eazy-E è lunghissima, come ho detto all'inizio, e adesso quindi ci andiamo a sentire una tripletta di pezzi tratti da album che sono usciti a breve distanza tra di loro, perché parliamo di 2005, 2006 ed inizio 2008. I tre dischi in questione sono AWOL, The Format e Undeniable, dai quali ci ascoltiamo brani che godono anche di preziose collaborazioni che rendono i pezzi ancora più potenti. Da AWOL infatti ci ascoltiamo The Come Up, che era anche un singolo, c'è pure il video, che vedeva la produzione di DJ Premier, che come sempre regala bombe quando mette mano sulle macchine per fare dei beats. Premier che tra l'altro era anche protagonista della title track dell'album successivo, quello del 2006, The Format, brano che è uno dei miei preferiti in assoluto, che infatti ogni tanto metto qui a Original Street Groove, però stasera ho voluto un po' cambiare, perché da questo album, che è molto bello, secondo me uno dei migliori di Eazy, ci andiamo invece ad ascoltare I Am The Truth, che poi è il pezzo che apre l'album e che vedeva la produzione di Fizzy Womack degli M.O.P. In veste di producer, Fizzy Womack ha collaborato spesso con Eazy, gli ha prodotto parecchi pezzi, specialmente in quel periodo, e questo è veramente un pezzo che spacca e ce lo andiamo ad ascoltare. E poi da Undeniable, album molto sottovalutato, uscito da del 2008, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama The Hardest, che vede la partecipazione al microfono di Styles P e la produzione di Large Professor, quindi nome di tutto rispetto a collaborare con Eazy in questa tripletta che ci spariamo qui a Original Street Grooves, yo.

0: world.
1: We done here. I'm
0: T-H-E-H-R-D.
2: Insomma, io spero che questa puntata serva anche come scusa per andarvi un po' a ripassare la discografia di AZ, che è sulla scena da più di 30 anni e che ha fatto album veramente molto molto belli. Ora siamo più o meno in quella che è la parte centrale e verso, diciamo, verso il finale di quella che è la sua carriera, che però finita non è, perché come io ho detto è appena uscito l'8 maggio, proprio quindi la settimana scorsa, il suo nuovo album Do or Die 3. Siamo arrivati con Undeniable nel 2008, nel 2009 uscì Legendary, dal quale non ci ascoltiamo nulla perché il tempo non c'era, secondo me forse l'album meno interessante della discografia di AZ. Ecco, e qui c'è stato un break dal 2009 al 2021. AZ, pur essendo ogni tanto sempre presente in qualche ospitata, in realtà poi non aveva più fatto album da solista. Addirittura si è dovuto aspettare per 12 anni, il 2021, con quello che è stato il seguito di Do or Die, la parte 2 di Do or Die, che è stata insomma messa in cantiere perché era pronta a quanto pare già nel 2016. Poi sempre a livello discografico c'è stato qualche problema e abbiamo dovuto aspettare il 2021 per vederla finalmente fuori. E da Do or Die 2, Do or Die 2, ci andiamo ad ascoltare un pezzo che si chiama Check Me Out, che vede la produzione di Pete Rock. Pete Rock che peraltro aveva anche prodotto all'inizio carriera di AZ uno dei suoi pezzi più famosi, che era Rather Unique, anche questo un grande classico. Questo invece si chiama Check Me Out, e a seguire quello che è stato l'album uscito nel 2023 completamente prodotto da Buck Wild, che si chiamava Truth Be Told, dal quale ci ascoltiamo Reintroduction, quindi doppietta con due produttori di lusso, Pete Rock e Buck Wild, Check Me Out e Reintroduction.

Meowth con produzione di Pete Rock, Reintroduction con produzione di Buck Wild, due pezzi che ci hanno portato verso la fine di questa puntata dedicata al grande AZ Anthony Cruz da Brooklyn, del quale è appena uscito Do or Die 3. Andatevelo ad ascoltare perché sono 35 minuti di musica che spacca, hip hop serio, hip hop che è fatto per coloro che amano questa musica e quindi vale assolutamente la pena di ascoltare. L'ultimo brano che vi voglio far sentire è una collaborazione, una guest appearance di AZ, una delle più recenti perché è del 2021, quando su Hitler Wear Hermes 8 Side B, che è una sorta di produzione mixtape di West Side Gun della Griselda, su 99 Avirex, l'ho pronunciato malissimo, lo ripeto, 99 Avirex, che è una dedica alla marca Avirex, che negli anni 90, specialmente nel 99, per la parte finale degli anni 90, era molto in voga nel mondo hip hop, con questi giubbotti di pelle un po' pacchiani a mio avviso, ma comunque flash, fighi, alla fine anche molto costosi. E West Side Gun insieme a Stove Got Cooks hanno coinvolto AZ per questo brano, e quindi una dimostrazione finale di come AZ sia valido e potente anche su beat più moderni, se vogliamo, tra virgolette. Tra l'altro poi ha collaborato anche con Rick Ross, con El Camino negli ultimi anni, quindi con ASAP 12, insomma diciamo che uno che è ammirato, e anche giustamente mi viene da dire, anche da rapper della nuova generazione. Lo dimostra questo 99 Avirex, che chiuderà la scaletta di questa sera, che spero che voi abbiate apprezzato. Andate ad ascoltare Do or Die 3. Io vi saluto, grazie a tutti e tutti voi, da Claudio Contini. Vi ricordo che tutti i martedì alle 18.30 sia su Radio Grande che su Radio Sonar c'è Original Street Grooves, e che ci trovate anche nella sezione podcast di radiosonar.net con tutte le puntate a disposizione da ascoltare quando volete. Allora, 99 Avirex, West Side Gun, Stove Got Cooks e AZ, con questa vi saluto, peace out, ciao!

Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Radiosonar.net. Rivoluzione a budget streamed.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

like a sailor. Did our boy do something rash? Sookie Tawdry.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

And once again, these words I'll have to say.